0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, paga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano, in Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim,
3: certo,
2: che salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui.
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Che fece fuori al mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101, ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, mamma mia.
0: Oddio. Si impara anche dai nostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Da quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: Born in That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Allora ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto,
3: no,
2: che gli dici, va bene così, ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice, ah bravo, bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: E attenzione,
0: i numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione, cioè questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim,
3: perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una sim rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333,
5: sì?
3: 333 333 3.
0: Ha rilasciato Stutti un'intervista 3. Ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
3: Ah, c'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
5: Ma io l'ho riconosciuto, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Sim.
4: Ma 2 milioni di euro
3: ha fatto
4: però.
3: Cose peggiori per 100 euro.
6: Allora,
3: figurati per 2 milioni.
6: Allora,
3: scusi, va.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Hai inventato?
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Lei non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete
3: cosa?
6: Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però
6: di Giovanotti è 3666.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente? Caro Paolo Dini!
3: Come ci si sente
6: ad essere il proprietario del 34836?
5: No. È il suo.
3: Sufficiente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio
5: Christian.
4: Il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
5: Calmo, è quello vero,
0: Ma è vero che il 333-333-333 l'ha comprato Guccini?
6: 333-333-333. Cara Chiara, tu hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha il tuo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Non ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo quello, quello di Gaetano del Gennai, amico, subito. Comico. Allora,
0: 444-3339. C'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate prefisso. Questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 34907-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. E la gente che vuole partecipare ai nostri giochi
5: magari
3: ai nostri
5: sbaglia.
3: Come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216. Che mi scrivete.
0: Voleva proprio

0: per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi.
0: Esatto.
3: Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere, sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì? Dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah, ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah, sì, Chiara, quel gioielliere di.
0: No.
1: Di cosa?
0: È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, panda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di.
3: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
3: Ma no. Sì.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
0: Perché?
1: I postini,
0: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: È cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
1: Oh! Vabbè,
4: ma basta, ma
0: poveretto. Sono arrivate 20, così.
3: Allora. Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Era meglio non sentirla. Aspetta. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge, stanno gratis anche i nostri giudici di gara, glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà, però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe, mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach, gesto estremo, mi sono acceso lo switch, gesto estremo, Intercagliari 2X, mix.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma del Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. L'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Dai. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: L'hai detto, a me.
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene.
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch. Cristiano mi manda la vita in crash. Riccardo la vita trash. Croce fa la vita patch.
1: Sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh, quale?
0: Torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: falso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Okay. Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sono tutti non va bene.
1: Ma
2: niente,
1: si fa per scherzare.
2: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: Noi così siamo.
0: E l'avevano detto
2: non
0: i
2: erano
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: L'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: volta,
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sono l'autobus 1, ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora, dove che sia. Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo
4: difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Me frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: È un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, alla faccia da Don Gianni Castoro.

0: È vero.
1: Sì, sì, sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
2: Un calciatore del Brasile?
1: Sì, sì, sì. Sì, okay. Ha segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
0: Ecco. Vabbè, allora parliamo. Neymar, Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
3: Perché deve giocare.
0: Beh, sì, in teoria.
1: Beh, da lei poi.
3: Ma io al posto suo ho messo feijoada.
0: Ma come?
1: Ma pensa sempre a mangiare. Parla di cucina e basta.
3: Quindi i ragazzi gli ho detto, fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
2: Ma lei segue anche la dieta dei suoi
4: no, lo schema tattico da usare in campo.
1: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano sì. Che sì. Canta l'inno sì. Il brasiliano che non è scontato.
3: Volete ve lo canto dall'inizio?
0: Dai, dai,
2: che è questo che c'è in sottofondo.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Cominciamo.
3: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
4: Vomitinho?
2: Non esiste.
1: Che Vomitinho?
3: Puoi metterlo lì dall'inizio, grazie.
0: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
3: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
4: Ma no,
2: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però esiterei, ecco.
3: Che proprio vero.
4: Questa è maledetta primavera. Ma infatti,
2: ma
3: poi
2: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno. Di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
0: sembravi sincero. Sembra.
3: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
0: Ma questa è Marchi.
3: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
0: Vabbè, d'accordo. Comunque
4: ti ha detto il sopracciglio.
0: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
3: Vabbè.
0: Grazie, Ancelotti.
4: Salve.
2: Grazie.
0: Ha parlato solo di cibo.
3: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
0: Sì, certo. Buon appetito.
2: A Houston abbiamo un problema.
1: Abbiamo
2: un problema.
1: Solitamente
2: a
1: Houston è una città piena di problemi, devo
2: esatto.
1: dire. Notoriamente, ok.
2: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è cioè chi?
0: No, ho finto di ascoltarlo.
4: Ecco.
2: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Ancora? No,
0: basta così. Quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati. Certo, ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: buona
1: di...
0: Buona educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre.
1: Sfogli gli articoli.
0: Salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto. Tu acquisti, ok? In questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce. Ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto
1: mangiando
0: quel cibo,
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Bello, devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che sia finto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa anche serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo:
6: io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. L'opossum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello che succede.
1: Cascata anche.
2: Cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
2: Okay. Pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
2: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri sono tutti non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
2: Su.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale, per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po' di
2: Il famoso mal comune mezzo gaudio, è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto non i tedeschi, erano, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola. È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: L'avessi azzeccato.
2: È sempre
3: una
2: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di. Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quel telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè,
2: così. Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
2: Esatto.
1: Vabbè, riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, segnando, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile. Mm-hmm. La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere e vincete la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente che
1: un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

0: bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie a una versione estesa di 22 minuti e 55, la prossima volta possiamo mettere quella direttamente, fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Beh, dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora ci colleghiamo con Houston.
2: Perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è lei un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. È pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Siamo...
4: È difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: È un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, ha la faccia da Don Gian Castoro. È vero.
3: Sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile?
3: Sì. Okay. Ha segnato anche un pareggio poi ieri.
2: Vabbè, allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina.
4: Perché deve giocare?
1: Sì, in teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo Feijoada.
2: Ma come?
1: Ma
2: pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi ragazzi, gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, fetta d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno. Sì. Il brasiliano.
4: Volete, ve lo canto dall'inizio.
0: Dai, che sentiamo. È questo che c'è in sottofondo.
2: Sì. Quando, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio, la bandiera brasiliana, però
4: ci sarei,
0: ecco.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: ma può maledetta. Lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Panna Marchi.
4: E quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets. Ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: l'inno. Ti attento al sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie, Ancelotti.
1: Salve.
0: Grazie.
2: Ha parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, avanti. Buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Abbiamo
0: un problema.
3: Solitamente
0: a
3: Houston è una città piena di problemi,
0: esatto.
3: Devo dire. Notoriamente, ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: Ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta.

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era.
2: Poi ancora, no,
0: so quante volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati.
1: Certo,
0: ma poi anche.
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato. Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù,
0: che non hai assunto mangiando
1: quella roba lì, che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure tu fai,
0: magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare
0: altra roba.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane,
1: esatto.
3: È bello ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa, no, questo è un altro discorso.
2: No, esatto,
1: hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331 80 90 101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica, è l'unico.
0: Quindi ride alle battute che fa, e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
2: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
5: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto Dall'Erlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: Ecco. E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: Black, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto,
0: giusto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim è il nostro migliore amico, Kim.
3: Certo,
2: salutiamo ogni mattina.
3: Si è fatto Antonelli, giusto?
1: Sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, si è fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: Una schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: Il re del pezzotto.
1: Ah, beh, ma almeno mentre guarda le partite.
2: mentre rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza.
3: Guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore, giusto?
2: Che ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi. Al 331 80 90 101 ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Sì, cioè arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle le pantofole.
4: Pantofole. No, certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: fai un altro colore.
2: Dai, dai, tambistero. Guarda che tiragliele la
1: succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo, tarò, mi regalo, mamma mia.
2: Addio, addio,
0: addio. Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Cioè, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso e volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere a lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, no, sono attentissimo a tutti quelli.
2: Ma secondo me
3: quando la tua moglie facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me, questa
3: birbante,
2: sensazione.
3: Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ciao ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento.

0: E fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una SIM, lui ne ha molte più di due. E SIM dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una SIM rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333-333-333-3.
1: Ha rilasciato tutti un'intervista ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
0: Certo, certo.
2: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
1: Poi ha anche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e al contrario.
0: Ah, c'ha la mia password addirittura.
1: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo
2: attraverso
1: il numero.
2: Proviamo.
1: Sentiamo.
0: Mister Sim.
2: Sta suonando, vedi?
3: Pronto?
0: Pronto? Beh, com'è che suona ancora lei? Già risponde.
3: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
1: Allora... abbiamo diversi di telefoni in giro, no?
4: Buongiorno. Io non rispondo più, signore.
2: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
3: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333-333-333-333.
2: È proprio lei?
3: Non cedo questo mio numero.
1: Quindi
5: è 2 milioni di euro.
0: Ha fatto
5: però
0: cose peggiori per 100 euro.
3: Allora,
0: figurati per 2 milioni.
3: Allora,
0: Scusi.
3: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
1: Sì. Hai diventato?
3: Ho accettato. Infatti, domani mi farò una SIM. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? E mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni?
0: Cosa dice?
3: Dica.
1: 3 3 3 3 3 3.
3: 44.
1: Ma come?
3: 44.
1: Non funziona.
4: Lei non guarisce più, signora.
2: Ah, la figlia questa.
3: Sapete come basta?
2: È l'altra SIM.
3: Sapete cosa mi dice? Sapete
0: cosa?
3: Il numero di Giovanotti?
2: Qual è il numero di Giovanotti?
3: Lo do in mondo visione.
2: Non può.
1: Facciamolo, dai, uno scoop.
3: Ti sei cretinetto che dici che non posso?
2: Vabbè, provi.
3: Il numero
2: però
3: di Giovanotti è 3666.
2: No, la smetta.
3: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
2: Sì.
3: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
0: Come ci si sente
3: ad essere il proprietario del 34836?
2: No. È il suo, è il suo.
0: Efficiente.
5: No, banna.
1: Mrs. Sim.
4: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma perché io voglio far riconoscere.
2: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
5: Meglio il nome che il cognome.
3: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338-98-47.
2: Calmo, è quello vero, eh.
1: Ma è vero che il 3333333333 l'ha comprato Guccini?
3: 333333333. Cara Chiara, tu qui hai questa bella voce. Come ci si sente essere la proprietaria del 339-6478?
0: Smettila.
5: Perché il mio agente
3: ha il tuo numero.
5: No, ha 5 numeri 6 di fila.
2: Ah sì,
5: se può interessare.
3: Ci nasconde il diavolo. 666.
5: Diamo quello del gennaio.
3: Diamo allora, volete quello del gennaio,
5: mio amico comico, allora. 4443.
0: Ma è 3-9-1-4-4
1: c'erano una volta.
5: Prefisso, non l'ho detto.
3: E allora chiamate prefisso questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
2: State dando numeri veri, tra l'altro.
0: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa. E ha un solo numero di differenza col 331-80-90-101.
1: Sì.
0: È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi.
2: Magari
0: nostri
2: sbaglia.
0: Come
2: sbaglia.
0: Magari, poveretto. Questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio, ma è un numero che gli somiglia tanto.
3: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349-07-45-216, che mi scrivete.
1: Voleva proprio dare.

0: motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti e anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
1: Eccola lì. Allora sentiamo i giudici se sono pronti.
0: Tony F.
1: Tony? Tony?
2: Soffro.
1: Ho capito, fa caldo per tutti, non è il caso di essere così depressi.
0: Sì. Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
3: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
0: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
3: Quando?
0: Oro!
3: Bravissima, fa sempre ridere.
2: Chiara, Chiara.
0: Sì, dimmi, Tony.
2: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
0: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
3: Non si ricorda neanche lui.
4: Che è nato coi denti d'oro.
1: Sì, fammi capire.
2: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
1: I denti da latte sono già d'oro.
0: Sempre bello. Una bimba, comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
4: Ah sì?
0: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
3: Immagino.
1: Ah,
3: immagino.
1: Ecco perché.
4: Sì.
1: Adesso si spiega tutto.
0: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi, tipo cominciamo così.
5: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
0: No.
1: Di cosa?
0: Oh. È rimasto un attimo così.
4: È rimasto in canna.
3: Messaggio interruptus.
1: Avanti.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
0: Grande Giulio, Catania c'è.
4: Implacabile Giulio da Catania.
3: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
5: No, eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
3: Ah! No, ancora? Dai, va, finisci.
1: Ma ci
3: però.
1: Piglia per il sedere.
4: Si è smarrito. Dai. Capita,
1: Poi?
6: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Cup.
0: Dai!
6: Sapete perché i postini non possono fumare?
0: Perché?
6: Perché non gli hanno dato il posta cenere.
0: Perché?
1: I postini.
0: Come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
1: Ma
0: comunque,
1: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
0: Cascato nel nostro tranello.
4: Va bene, però sei avventurato sul sentiero del nonsense.
1: C'è ancora quello in sospeso, sai?
5: Mauro da Latina.
0: Vai.
5: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
3: Oh!
4: Vabbè, ma basta, ma poveretto.
0: Sono arrivate 20,
3: e allora? Sta facendo apposta.
1: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
7: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Vado dal Piemonte.
0: Ciao!
1: La
0: anche
1: Sicilia,
0: dalla Sicilia,
1: il Piemonte,
0: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande. Sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
1: Dai.
0: Sentiamo.
5: Mauro da Latina. Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
0: Oh.
5: Brava, meglio sardi che mai.
3: Meglio non sentirla. Sai che era meglio interrotto.
1: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento.
3: Bravo.
1: Sti messaggi.
0: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara. Glielo stiamo facendo sapere adesso, in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
3: Tony?
2: Questo mi annoio sempre, regà. Una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
0: Che scena.
2: Ho fatto un gesto estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo, Intercagliari 2X.
3: Sta creando, questa è poesia.
2: Spaccio,
3: capito?
2: Succhi di frutta.
3: Spaccia.
0: Vabbè.
2: Gesto estremo.
3: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
0: Il Piemonte!
7: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto: guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma il Piemonte.
0: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda, ma se i giudici di gara non possiamo metterci mano a quello che decidono.
4: Posso fare un appello, una
3: prego.
4: Sorta di ciambella,
1: vai,
4: di salvataggio.
1: Vai.
4: Per delle battute migliori,
1: sì.
4: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
3: Una seratina?
4: Seratina, ingresso libero, cabaret, Loggia. Arriva,
1: se c'è l'ingresso. Ah, se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
0: Vedi,
4: tu.
1: Dai.
0: Vieni. Dice, poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
1: Domani
4: dopo
1: sera.
4: La morte dell'umorismo.
1: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
4: Ecco.
0: l'hai detto
4: a me,
0: eh?
4: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla loggia dei cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
2: fate
4: bene?
2: La vita troppo complicata.
0: Grazie perché, Tony F.
2: Chiara,
0: sì?
2: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch,
1: sì. No!
4: È la tua mamma swag. Va bene.
0: Swag. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
1: Oh,
0: torna domani,
1: vabbè,
0: tra le 8 e le 8 e un quarto.
1: Non vai a Treviso.
0: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: Sesso relativo, Tiziano Perro. Così succede, noi facciamo finta di sapere tutto quello che succede.
1: Cascata anche
2: cosa ti è caduto?
0: Esatto. Tutto. Succede di tutto.
1: Batteria di pentole.
2: Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo stadio olimpico per Tiziano Ferro, doppio sold out e una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo stadio olimpico.
1: Di sopportazione,
2: mamma mia, no.
3: Sì, lo sapevo.
2: Adesso, siccome domani va a Treviso, gli altri sono tutti in... non va bene
1: ma
2: niente.
1: Si fa per scherzare.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici. Fuso orario.
0: La base, però, è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente, ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
2: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
2: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
2: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
2: è questo.
1: No, così siamo.
0: E l'avevano detto,
2: non erano
0: tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti, l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay e il nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
2: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
3: O l'avessi azzeccato una volta.
2: È sempre zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di... Ma lei da dove viene? Ma dall'Iran? No, Iraq. Va bello stesso.
3: È uguale.
1: Paraguay.
2: Allora,
1: dove che sia.
2: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
2: Vantandosene.
1: Sì, mondo così.
2: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
2: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani, di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E vorrei proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
2: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
2: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
2: E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
2: Gente
1: che
2: si ammazzò.
1: Un po' come dopo Tortorella c'è.
2: Sì,
1: diciamo,
2: esatto.
1: Ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo, quel gufo carioca paulista.
2: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca.
2: Ecco.
0: Come fa il gufo?

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: back, l'indimenticabile voce di Amy Winehouse alle 7:28. Buon martedì dalla banda di R101. Spopolano, almeno in Corea, chissà se arriveranno a diventare di moda anche da queste parti, i siti e-commerce dove in realtà puoi comprare, puoi toglierti tutte le soddisfazioni dell'acquisto compulsivo online, ma in realtà non ti arriva niente.
1: Esatto.
0: Giusto tutto per il gusto di farlo.
1: È tutto per finta, appaga il cervello e non tocchi il portafogli, la finzione pura e dura.
0: E ci siamo abituati.
2: A proposito di coreani che dovrebbero pagare e non pagano. In Corea del Nord ho visto che Pandorino sta clonando tutti i canali.
0: Pandorino è
2: Kim, il nostro migliore amico Kim.
3: Certo.
2: Salutiamo ogni mattina.
3: Kim Antonelli,
1: sta clonando cosa?
2: Kim Jong-un, i mondiali.
1: Ah, beh, hai fatto la schedina pirata, gliel'ho venduta io.
2: La schedina. Si vede le partite, non hai diritti. Clona, blera il canale televisivo.
0: C'è il pezzotto, Kim.
2: È il re del pezzotto.
1: Vabbè, ma almeno mentre guarda le partite.
2: Rendi conto.
1: Ma almeno non spara missili nel Mar del Giappone, abbi pazienza. Ma
3: guarda anche Temptation Island.
0: Sì, sempre in streaming.
2: Quando c'è il messaggio, la pirateria uccide il calcio, bisogna mettere la sua foto.
1: Immagini.
2: No, questo signore qui,
1: Kim Jong sconfitto dalla CIA.
2: E tra l'altro c'è Park Do-hyuk al posto di Lele Adani.
1: Park Do-hyuk è quel vecchio calciatore,
2: che
1: giusto?
2: Ci fece fuori il mondiale del 66.
1: Mamma mia.
2: Perché la leggenda diceva che fosse un dentista, in realtà era un insegnante di educazione
1: fisica.
2: Vedi
1: che fingeva anche lui già all'epoca.
0: Torniamo ai nostri campioni all'ascolto, campioni di finzione oggi al 331 80 90 101. Ci raccontate questo.
4: Io anni fa passavo molto tempo a casa di un mio amico che a un certo punto acquistò un paio di pantofole orribili. Ti piacciono? Sì, ti piacciono? Cioè, arriva Natale e che cosa mi ha regalato?
3: Quelle pantofole.
4: Certo. Ringraziare, a dire che era il regalo più bello del mondo. Sono stato così convincente che l'anno dopo me ne ha regalato un altro paio.
1: Ma non è mica
0: un altro colore.
2: Dai, retta un bistro. Che... Tiragliele la prossima.
1: Succede sta roba, perché tu dici sì per compiacere.
0: Certo.
1: Quello lo interpreta come un reale annuire. E poi ti arriva di nuovo tarò, mamma mia.
2: Oddio.
0: Si impara anche dai vostri ascoltatori.
1: Sì, dovremmo essere più sinceri.
0: In questo caso sì.
1: Vai.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Ma io spesso volentieri faccio finta di ascoltare mio marito quando mi parla di lavoro. Faccio sì, ma in realtà non lo sto per niente ascoltando. Va bene, ciao ragazzi, sono Aldo da Legnano.
1: Sì, ma sei sul bagnasciuga, non ho capito. Senti, la risacca.
3: È vero.
0: Sta facendo finta di essere al lavoro in realtà.
3: Comunque io ho mai fatto questa cosa, no. Si sa, ho sempre attentissimo tutti quelle.
2: Ma secondo me quando
3: stai facendo finta di ascoltarmi.
2: Scusate. Quando tua moglie ti parla di lavoro, secondo me sei attentissimo visto il lavoro che fa tua moglie. Secondo me,
3: questa sensazione. Birbone.
1: Sentiamo quest'ultimo.
6: Ciao ragazzi, non so se è meglio che mi camuffiate la voce, ma
0: va bene.
6: Io sono un maestro nel fingere interesse al lavoro sulle richieste che mi fanno i clienti. Posso parlare con loro per mezz'ora intere, ma non li sto sentendo. Il bello è che rispondo e do l'idea che ho capito quello che stiano dicendo, ma non mi interessa per niente.
1: Ma hai un futuro in politica.
7: Scusate, perché mi avete picciato la voce? Scusa, posso?
0: Ministro, buongiorno.
7: Buongiorno. Vabbè, picciare la voce, cambiarla, non c'è problema. Ci metto la faccia, posso? Ci metto la faccia.
3: Parli pure, vada, andiamo avanti col programma.

0: That Way, Backstreet Boys, ritrovati grazie a voi alla canzone che ti fa stare bene attraverso il 331 80 90 101. Proponetecene un'altra, tanto questa occasione si ripete una volta ogni ora, tra un'ora la prossima canzone che ti fa stare bene. Cose che fingete. Siamo partiti da un sito di e-commerce dove si può fingere di fare shopping giusto per togliersi la soddisfazione, e voi ci state raccontando anche questo.
1: Facciamo finta che...
2: Ragazzi, io faccio sempre finta che mi piacciono le fidanzate di un mio amico, ma sono improponibili, una peggio dell'altra. Però lui è sempre così contento, così convinto, no, che gli dici va bene così. Ovviamente non vi dico chi sono.
3: Che ne pensi della mia fidanzata?
4: Bellissima.
3: E lei dice bravo, e poi vabbè.
0: Donne, quante Falsa. Volte avete finto di dare un numero, il vostro numero di telefono, e in realtà ve lo stavate inventando di sana pianta?
3: Attenzione.
0: I numeri di telefono sono protagonisti di questa notizia.
3: Quello che non sapevo è che possono essere anche oggetto di collezione. Cioè, questo italianissimo tra i 40 e i 50 anni.
0: Anonimo. Solo che si chiama Mr. Sim.
3: Mr. Sim, perché? Perché lui colleziona sim, e fin lì ce ne conosciamo di persone che hanno più di una sim, lui ne ha molte più di due. E sim dal numero di telefono raro, al punto tale che dice di aver rifiutato un'offerta di 2 milioni di euro, dicasi 2 milioni di euro, per una SIM rarissima, che è un più 39 evidentemente italiano, 333 333 333 3.
0: Ha rilasciato tutti un'intervista, ed è vero, ce l'ha, risponde a questo numero, dice ormai lo faccio, rispondo solo a chi ho in rubrica, perché mi chiama chiunque da quando è uscita la notizia, tra l'altro.
3: Certo.
5: Adesso abbiamo il suo numero, è vero, l'hai anche dato.
0: Poi ha anche 1 2 3 4 5 6 7, e al contrario.
3: C'ha la mia password addirittura.
0: Esatto, però ha rifiutato l'offerta, noi dovremmo essere riusciti comunque a contattarlo.
5: Proviamo.
0: Il numero.
5: Proviamo.
3: Mr. Sim.
5: Sta suonando, vedi?
6: Pronto? Suonando.
3: Pronto? Com'è che suona ancora lei? Già risponde.
6: Sì, perché sa, noi abbiamo... Basta!
0: Allora. Ne ha diversi di telefoni in giro, no?
7: Buongiorno. Io non rispondo più, signora.
5: Ma io le ho riconosciute, io non so se...
6: Allora, sono la proprietaria di questo numero 333 333 333.
5: È proprio lei?
6: Non cedo questo mio numero.
0: Quindi
4: è 2 milioni di euro.
3: Ha fatto cose peggiori per 100 euro.
6: Allora.
3: Figurati per 2 milioni.
6: Allora.
3: Sì, scusi.
6: 2 milioni di euro mi hanno offerto per avere questo numero. Io, da persona intelligente, da grande imprenditrice, che ho fatto?
0: Sì. Ha rifiutato.
6: Ho accettato. Sapete cosa mi dice il dottore quando mi visita? Cosa? Mi mette lo stetoscopio per ascoltare i polmoni.
3: Cosa dice?
6: Dica.
0: 3 3 3 3 3 3.
6: 44.
0: Ma come? 44. Non funziona.
7: Dai, non guarisce più, signora.
5: La figlia questa.
6: Sapete come basta?
5: È l'altra sim.
6: Sapete cosa mi dice? Sapete cosa? Il numero di Giovanotti?
5: Qual è il numero di Giovanotti?
6: Lo do in mondo visione.
5: Non può.
0: Facciamolo, dai, uno scoop.
6: Ti sei cretinetto che dice che non posso.
5: Vabbè, provi.
6: Il numero
5: però
6: di Giovanotti è 3 6 6 6 6 6 6 6.
5: No, la smetta.
6: Adesso vi dirò. Allora, come volevo fare una cosa, un esperimento con voi.
5: Sì.
6: Come ci si sente, caro Paolo Dini?
3: Come ci si sente, come?
6: Ad essere il proprietario del 34836. No.
5: Sì. Allora, è il suo.
3: Sedicente.
4: Banna?
0: Mrs. Sim.
7: Più per nome, capisce che lei non può dare il nome di mia mamma, perché io non voglio far riconoscere.
5: Lei dà i numeri di telefono, non possiamo dire il nome.
4: Meglio il nome che il cognome.
6: Parla proprio lei, Riccardo, che è il 338 98 47.
5: Calmo, è quello vero, eh.
0: Ma è vero che il 3 3 3 3 3 3 3 3 3 l'ha comprato Guccini?
6: 3 3 3 3 3 3 3 3. Cara Chiara, tu hai questa bella voce, come ci si sente essere la proprietaria del 339 6478?
3: Smettila.
4: Il mio agente
6: ha saputo numero.
4: No, ha 5 numeri 6 di fila.
5: Ah sì,
4: se può interessare.
6: Ci nasconde il diavolo. 666.
4: Diamo quello del gennaio. Diamo allora, quello di Gaetano Gennai, mio amico comico. 4-4-4-3-3-3-9.
0: Ma c'erano una volta.
4: Prefisso, non l'ho detto.
7: E allora chiamate questo numero. Si chiama Marco Pissotta, 349-07-45216.
5: State dando numeri veri, tra l'altro.
3: Io vado con il pensiero a Roberto. Roberto è una persona che abbiamo avuto in onda qualche mese fa e ha un solo numero di differenza col 331 80 90 101. È la gente che vuole partecipare ai nostri giochi,
5: magari
3: ai
5: sbaglia nostri...
3: come
5: sbaglia.
3: Magari, poveretto, questo passa la giornata a dover spiegare che non è la radio ma è un numero che gli somiglia tanto.
7: Ma il nostro centralinista, chiamatelo al 349 07 45 216 che mi scrivete.
0: Voleva proprio

0: quello è che becchi la battuta, offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: E questo è il motivo per cui ogni mattina continuiamo imperterriti, anche voi ci arrivate, ci seguite a ruota con questa sfida assurda.
2: Eccola lì. E allora sentiamo i giudici se sono pronti.
1: Tony F.
2: Tony. Tony.
3: Soffro.
2: Ho capito. Fa caldo per tutti. Non è il caso di essere così depressi.
1: Insieme a Tony F abbiamo la faccia di bronzo.
4: Con la faccia da bronzo, che non si vede per radio, ma fidatevi. Esatto. Fidatevi.
1: Perché anch'io devo andare dal gioielliere. Sapete quando?
4: Quando?
1: Oro.
4: Bravissima. Fa sempre ridere.
3: Chiaro.
1: Sì? Dimmi, Tony.
3: Il mio piccolo ha perso il primo dentino d'oro.
1: Non era una femmina, tra l'altro. Priscilla.
4: Non si ricorda neanche lui.
5: Che è nato coi denti d'oro.
2: Sì, fammi capire.
3: Sì, è nato pure con i tatuaggi.
2: I denti da latte sono già d'oro.
1: Sempre una bimba. Comunque. Sì. Figlia di Tony F e Giulia De Lellis, che salutiamo.
5: Ah sì?
1: Sì, ascoltano il Tortorella Challenge tutte le mattine, vero?
4: Immagino.
2: Ah, ecco perché.
5: Sì.
2: Adesso si spiega tutto.
1: Per sentire anche degli sfidanti pazzeschi. Tipo, cominciamo così.
6: Mauro da Latina. Ah sì, Chiara, quel gioielliere di...
1: No.
2: Di cosa?
1: Oh. È rimasto un attimo così.
5: È rimasto in canna.
4: Messaggio interruptus.
2: Avanti.
6: Buongiorno, panda.
1: Ciao.
6: Chiara, sai quando andrò io dal fruttivendolo? Mais. Ciao da Mais. Giulio da Catania.
1: Grande Giulio, Catania c'è.
5: Bene. Implacabile Giulio da Catania.
4: Io sono preoccupato per quello di prima. Volevo sentire.
6: No. Eccolo. Ma Chiara, ma parli di quel gioielliere di...
4: Ah! No, ancora. Dai, va, finisci.
2: Ma ci
4: però.
2: Piglia per il sedere.
4: Ma no. Sì.
5: Si è smarrito. Dai. Capita,
2: Poi?
7: Buongiorno, banda. Questa è la mia prima partecipazione al Tortorella Challenge.
1: Dai!
7: Sapete perché i postini non possono fumare?
1: Perché?
7: Perché non gli hanno dato il posto a cenere.
1: Perché?
2: I postini,
1: come prima partecipazione, tanta roba, ragazzi.
2: Ma
1: comunque,
2: hai resistito finora, proprio oggi dovevi cadermi.
1: È cascato nel nostro tranello.
5: Va bene, però si è avventurato sul sentiero del nonsense.
2: C'è ancora quello in sospeso, sai?
6: Mauro da Latina.
1: Vai.
6: Sì, Chiara, parli di quel gioielliere.
2: Oh! Vabbè,
5: ma basta, ma
1: sono arrivate 20.
4: E allora? Sta facendo apposta.
2: Ah, grazie. Vai. Dai, l'ultimo.
8: No, io invece stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto,
1: sì?
8: Guarda, mi hai lasciato di stucco. Male del Piemonte.
1: Ciao.
2: La
1: anche
2: Sicilia,
1: dalla Sicilia,
2: il Piemonte,
1: dagli Appennini alle Ande, ragazzi. Un urlo si spande, sì. Ce la farà il nostro amico da Latina.
2: Dai.
1: Sentiamo.
6: Mauro da Latina. Ah, ma sì, Chiara, parli di quella gioielleria di Cagliari.
1: Oh.
6: Brava, brava, meglio sardi che mai.
1: Ah.
4: Meglio non sentirla, aspetta. Sai che era meglio interrotto?
2: Quattro messaggi hai mandato per sta ciofeca. Io non vedo l'ora che ricomincino a metterli a pagamento. Bravo, sti messaggi.
1: E invece no, sta gratis il Tortorella Challenge. Stanno gratis anche i nostri giudici di gara
5: anche.
1: Glielo stiamo facendo sapere adesso in realtà. Però vi tocca decidere, stabilire il vincitore.
4: Tony?
3: Questo mi annoio sempre, regà.
4: Vabbè, ma
3: una volta mi sono annoiato mentre stavo sulle montagne russe. Mi sono addormentato. Mi sono addormentato.
1: Che scena.
3: Ho fatto un gesto
1: assurda.
3: Estremo che gli altri non fanno, baby. Stavo a letto contro il beach. Gesto estremo, mi sono acceso lo switch. Gesto estremo,
4: Intercagliari.
3: Intercagliari 2X.
4: Sta creando, questa è poesia.
3: Spaccio,
4: capito?
3: Succhi di frutta.
4: Spaccia.
1: Vabbè.
3: Gesto estremo.
4: Io con la faccia di bronzo direi quello da Latina, però non lo so. Sentiamo, the winner is...
1: Il Piemonte!
8: Stamattina sono andata a fare i complimenti al mio muratore per i lavori che mi ha fatto a casa. Gli ho detto, guarda, mi hai lasciato di stucco. Ma allora, Piemonte...
1: Grandissima! Effettivamente questa poteva meritare, anche se non era proprio malissimo, per quanto mi riguarda. Ma se i giudici di gara... non possiamo metterci mano a quello che decidono.
5: Posso fare un appello, una sorta di ciambella, vai, di salvataggio,
2: vai.
5: Per delle battute migliori,
2: sì.
5: Domani sera, Loggia dei Cavalieri, Treviso, ore 21.
4: Una seratina?
5: Seratina, ingresso libero, cabaret, loggia, arriva,
2: se c'è l'ingresso. Se c'è l'ingresso libero, allora vengo anch'io.
1: Vieni. Dice, no. Poi sfrutta questo momento per promuovere questo spazio.
5: Domani dopo sera. La morte dell'umorismo.
2: Non permetterti di tornare da Treviso senza una boccia di prosecco.
5: Ecco.
1: L'hai detto
5: a me,
1: eh?
5: Quando ho detto che sono a Treviso domani alla Loggia dei Cavalieri alle ore 21, ingresso gratuito. Va
3: fate
5: bene.
3: La vita troppo complicata.
1: Grazie a Tony F.
3: Chiara,
1: sì?
3: Io faccio la vita snooch, Cristiano mi manda la vita in crash, Riccardo la vita trash, Croce fa la vita patch.
2: Sì. No!
5: È la tua mamma swag. Va bene.
1: Swag. Dai. È così che finisce oggi il Tortorella Challenge, signori, ma c'è una buona notizia.
2: Oh, quale?
1: Torna domani,
2: vabbè,
1: tra le 8 e le 8 e un quarto.
2: Non vai a Treviso.
1: Ci troviamo qui per la sfida, la battuta più brutta del giorno. Here we go!

0: Rosso relativo, Tiziano Perro. Così succede. Noi facciamo finta di sapere.
1: Addio.
0: Tutto quello
2: lingue.
0: Che succede.
2: Cascata anche.
3: Cosa ti è caduto?
0: Esatto.
1: Tutto.
0: Succede di tutto.
1: La batteria di pentole.
3: Okay. Ah, pensavo la protesi all'anca.
0: Record e doppietta allo Stadio Olimpico per Tiziano Ferro. Doppio sold out. E una bellissima esibizione anche con Michele Zarrillo. Record personale, ma anche per lo Stadio Olimpico.
1: Di sopportazione.
3: Mamma mia. Adesso, siccome domani va a Treviso. Gli altri del suo team non va bene.
1: Ma
3: niente,
1: si fa per scherzare.
3: Bravo.
0: Cambiamo stadi, andiamo tra USA, Messico e Canada, perché ci sono gli aneddoti mondiali di Cristiano Militello.
1: Eccoci qua, amici, fuso orario.
0: La base però è troppo bella.
1: Bisogna cambiare base per continuare ad avere l'attenzione di Chiara Tortorella durante questo momento, che altrimenti mi parte per la tangente. Ma è anche un mondiale per cui con i fusi orari notte tempo
3: si giocano delle cose, ecco. E noi non lo sappiamo fino a quando non abbiamo gli occhi,
1: e quindi volevamo celebrare con voi la disperazione per l'uscita dell'Olanda, ma soprattutto della Germania. Vai, siamo qui a festeggiamo l'uscita della Germania.
3: Ma perché?
1: Ma cosa ci rimane se no? Per godere un po'
3: il famoso mal comune mezzo gaudio,
1: certo,
3: è questo.
1: Noi, così siamo.
0: E l'avevano detto tedeschi, era meglio uscire come l'Italia.
1: Infatti l'hanno preso in parola.
0: Così.
1: È passato il Paraguay del nostro Edoardo Mondino, peraltro, ai rigori, vabbè.
0: È l'Uruguay.
3: Lui è Uruguay.
0: Argentino.
1: È tutto lì.
0: Paraguayano, gli stiamo dicendo.
4: O l'avessi azzeccato.
3: È sempre
4: volta,
3: zona di guai, ma non è Uruguay.
1: Lo so, ma io sull'autobus uno ho sentito di, ma lei da dove viene? Ma dall'Iran, no, Iraq, va bello stesso.
4: È uguale.
1: Paraguay,
3: allora,
1: dove che sia.
3: Quella telecronista americana che ha detto si giocherà contro la Bosnia, non so neanche dov'è. Vantandosene.
0: Vabbè, così.
3: Vantandosene.
1: Cioè, mondo così.
3: Esatto.
1: Riuscirò a dire qualche cosa.
3: Sì, coraggio, scusami.
1: No, prego. Allora, innanzitutto c'è un pub a San Paolo, dove si tifa solo Argentina. Questa cosa è molto strana, perché insomma ci sono due paesi che sono divisi da una grande rivalità, però c'è questo pub dove l'idolo è Messi, che in effetti ha fatto 19 gol, la record di tutti i tempi, in 7 partite, andando a segno da 7 partite di fila. Quindi questa cosa non va giù ai brasiliani. Mm-hmm. Brasiliani di cui vi volevo leggere la più grande gufata della storia del calcio brasiliano. Nel 1950 c'è il mondiale in Brasile.
0: Mm-hmm.
1: La finale è Brasile-Uruguay del nostro Edoardo Mondino. E volevo proclamare con voi il più grande gufo della storia mondiale, e cioè l'allora sindaco di Rio de Janeiro, Angelo Mendes de Moraes, che prima del calcio d'inizio si rivolge ai giocatori così: voi calciatori tra poche ore sarete acclamati come campioni da milioni di compatrioti, voi che già saluto come vincitori. Io ho mantenuto la mia promessa costruendo questo stadio, ora voi fate il vostro dovere.
3: Quindi stai
1: vincendo la Coppa del Mondo.
3: Stai parlando del famoso Maracanazo.
1: Risultato finale: Brasile 1, Uruguay 2.
3: Oh. E se andate a vedere le cronache, in Brasile immediatamente dopo la partita ci furono tanti malori e alcuni suicidi.
1: Sì.
3: Gente,
1: sì,
3: che
1: un po'
3: ammazzò.
1: Come dopo Tortorella c'è.
3: Sì,
1: no?
3: Esatto.
1: Diciamo, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo carioca paulista.
3: Altro che lo stregone del Congo.
1: Carioca, ecco. Quindi niente, volevo con voi proclamare questo gufo

bella ragazzi, Common Yards, ritrovati qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la più venduta nel 1986 in Regno Unito, anche grazie al

0: una versione estesa di 22 minuti e 55. La prossima volta possiamo mettere quella direttamente. Fa stare bene la nostra amica Taormina.
1: Ma dalle 8 alle 8 e 20 potremmo farlo.
0: È vero, se parte adesso ci saltiamo direttamente la sfida, la battuta più brutta del giorno.
2: E poi non avremo tempo per il challenge, è così che funziona.
0: A tempo al tempo, quella arriva tra poco, ora... ci colleghiamo con Houston,
2: perché ieri a tempo scaduto il Brasile riesce a strappare la vittoria sul Giappone, una partita inizialmente un po' tribolata, ma abbiamo l'italianissimo allenatore della Seleção.
3: Sì, l'ultimo pezzo che, d'Italia che rimane al mondiale insieme all'arbitro Mariani, che tra l'altro ieri arbitrava proprio la partita Brasile-Giappone. Mister Carlo Ancelotti.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
2: Ciao Carletto. Come senti, va? In Brasile ormai ti chiamano o dottor, perché ha guarito la nazionale, sta guarendo la nazionale.
4: Un po' esagerato come termine, però diciamo che è stata una partita difficile.
2: Sì,
4: perché essere risucchiati dal sushi di queste parete è pericoloso.
2: Il sushi
1: contro il Giappone, sì.
2: Beh, per forza, però
4: è un rigore per noi.
1: Ha sempre la gomma in bocca a mangiare il sushi col...
4: Sono arrabbiato.
2: Perché sei arrabbiato?
4: Il sopracciglio si è arrabbiato e ha preso la munizione.
1: Si è alzato troppo.
0: Sì. Ma è pensante.
3: Si alzava dalla panchina il sopracciglio. Usciva fuori dall'area tecnica solo il sopracciglio.
0: Ha una svita, una sensibilità tutta sua. Quindi. Siamo...
4: è difficile gestirlo. Cercate di parlarci.
2: Siamo un po' preoccupati per Casimiro. Mondiale.
4: Frega a me.
1: Come frega?
2: Si è fatto male quello bravo.
0: Chi è Casimiro?
2: Casimiro è un pulcino nero insieme a Calimero.
4: Con la faccia da castoro.
2: Sì, alla faccia da Don Gian Castoro, è vero.
3: Sì, sì, sì. Tanto per fare un po' di body shaming.
0: Un calciatore del Brasile,
3: Sì. Okay. Ho segnato anche brava, il pareggio poi ieri.
2: Allora parliamo. Neymar è arrabbiato che lo tiene in panchina
4: perché deve giocare.
1: In teoria.
3: Veda lei poi.
4: Ma io al posto suo ho messo feijoada.
2: Ma come? Pensa sempre a mangiare.
3: Parla di cucina e basta.
4: Quindi i ragazzi gli ho detto: fagioli neri, tagli di maiale manzo, riso bianco, cavolo saltato, petto d'arancia.
0: Lei segue anche la dieta dei suoi.
1: No, lo schema tattico da usare in campo.
3: Vedo che si è integrato bene perché la inquadrano. Sì. Che canta l'inno in brasiliano.
4: Volete che l'ho canto dall'inizio?
2: Dai,
0: che è
2: sentiamo
0: questo che c'è in sottofondo.
2: Sì, sì, sì, sì. Cominciamo.
4: Ho cambiato tutto quando ho messo Vomitinho a centrocampo.
1: Vomitinho?
0: Non esiste.
3: Che Vomitinho?
4: Se puoi mettere la linea dall'inizio, grazie.
2: Dai, proviamo dall'inizio, dai.
4: Voglio di stringersi e poi vino bianco e fiori vecchie canzoni.
1: Ma no,
0: questo è vilipendio la bandiera brasiliana, però ci direi, ecco.
4: Che vero.
1: Ma questa è maledetta primavera. Ma infatti,
0: lei non può far finta di conoscere l'inno brasiliano e poi cantare tutt'altro. So che molti calciatori lo fanno, di fingere con labiale, muovono le labbra sull'inno. Ma
2: sembravi sincero. Sembravi.
4: Ronaldo mi ha detto una cosa prima di.
2: Ma questa è Manda Marchi.
4: quindi io sono andato lì, ho aperto, muovevo la bocca come i Muppets ho cantato l'inno.
2: Vabbè, d'accordo. Comunque
1: ti ha detto il sopracciglio.
2: Sì, esatto. Ci sentiamo alla prossima partita.
4: Vabbè.
2: Grazie Ancelotti.
0: Grazie.
2: Parlato solo di cibo.
4: Per me un po' di ciurrasco, grazie.
2: Sì, buon appetito.
0: A Houston abbiamo un problema.
3: Solitamente a Houston
0: chiaro.
3: È una città piena di problemi, devo esatto. dire, notoriamente. Ok.
0: Ma le cose finte, le vostre finzioni, continuate a raccontarcele al 331 80 90 101. Ho finto di vincere il Tortorella Challenge. C'è chi?
2: No, ho finto di ascoltarlo.
1: ecco.
0: C'è chi lo dice per farsi bello con gli amici. Quindi partecipate tra poco alla sfida, alla battuta più brutta del giorno.

0: Evans con questo inno ai temporali che molti stanno aspettando in tutta Italia per un po' di frescura in queste calde calde giornate di giugno. Buon ultimo giorno di giugno dalla banda di R101. Sono le 7:12 minuti e oggi vi chiediamo, di solito vi chiediamo sempre di essere sinceri, di dirci la verità, sì, di fare finta.
1: Quella volta che avete fatto finta, quella volta che ospiti a casa di amici a cena, avete finto che quella pietanza fosse squisita, in realtà non lo era per
2: niente. Quante
0: volte l'hanno fatto a noi e ci siamo cascati,
1: certo,
0: ma poi anche...
1: Ma perché fingere può essere anche una forma
0: di... educazione.
1: Sì, una forma anche di autodifesa. Perché è tutta colpa della dopamina. La dopamina, ho letto, è un neurotrasmettitore che regola il piacere e la soddisfazione. E si arriva nell'ambito degli acquisti compulsivi. Il comprare non perché hai bisogno di quella cosa, ma perché ti dà soddisfazione il fatto di aver acquistato, di aver speso, di immaginare che quella cosa prima o poi ti arriva a casa. E allora come salvare il portafoglio e la dopamina?
0: Il gusto, esatto.
1: Fingendo l'acquisto. Allora spopolano in Corea del Sud, e non è detto che non arrivi anche da queste parti.
0: Di solito poi arriva tutto. I trend ce li facciamo nostri.
1: L'utilizzo di quelli che vengono definiti dopamine sites, ovvero dei siti di e-commerce, né più né meno, con tutti i crismi di un sito regolare ed efficiente.
0: Le cifre,
1: sfogli gli articoli,
0: salva per dopo i desideri.
1: Ma sì, esatto, tu acquisti, ok, in questo caso si parla per lo più di cibo, ma è legato anche ad altri tipi di merce, ma nel particolare quello dei ristoranti e dei menù. Arrivi alla fine, tu fai l'acquisto, ma non ti arriva niente a casa.
0: E non paghi niente.
1: Ma in quel modo hai ingannato.
0: Non arriva.
1: Hai ingannato il cervello, che ha rilasciato comunque dopamina, che ti dà comunque soddisfazione risparmiando. Alla fine, oltre a venirti comunque detto che a casa non ti arriva niente, perché è tutta un'enorme finzione, nell'ipotetico scontrino ti viene detto anche quello che hai risparmiato non comprandolo, certo, e le calorie che non hai buttato giù, che non hai assunto mangiando quella roba lì. Che non arriverà mai.
3: Lo devo installare sui cellulari dei
1: figli, certo.
0: Prima che capiscano che si è vinto, dici.
3: Manca proprio l'ultimo passaggio, quello termina e paga praticamente.
1: Esatto, anche perché è una dipendenza l'acquisto compulsivo, molte volte davvero non ti servono questi aggeggi. Eppure
0: poi
1: tu fai.
0: Magari ti ne rendi conto,
1: spendi soldi
0: ordinandoli lì,
1: e dopo 10 minuti hai voglia di comprare altro.
0: Altra roba. Sì.
1: E quindi questa cosa serve da regolatore.
3: Guarda quanto speso, porco cane.
1: Esatto.
3: È bello, bello, ingegnoso.
1: Quindi quando le signore fingono mal di testa. No, questo è un altro discorso.
2: No, esatto.
1: Hai ragione.
0: Scopriamo adesso cosa fingono i nostri amici al 331-8090-101. Cominciamo così.
4: Ciao, buongiorno. Ciao. Salvatore da Varese. Allora, io faccio finta che mia suocera sia simpatica. È l'unico.
0: Ride alle battute che fa e alla fine crederci poi ti porta a crederci veramente.
5: Ha dei benefici in famiglia.
1: Ma sentite questo.
6: Io mi fingo morto quando mia moglie mi guarda male. Roberto da Garlasco.
1: È vero. Possum. Sì, siamo tutti a schiena in giù e con le braccia alzate, le gambe levate, fingendoci morti.
3: Episodi di tanatosi.
1: Certo, puoi venire un momento. Oh, mamma è morto.
0: E lei ci crede ogni volta.
1: Sì. Che cos'hai? Niente.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio: i 16esimi dei mondiali ad Arlington, in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis: a Wimbledon avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes,
2: Tortorella è un giochino pazzello, sì. Dove dice questo è quello e sempre che la battuta offre l'idello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire. Ditegli, ho vinto un challenge.
3: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
4: Esatto.
0: È indiviosissima.
3: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciargli il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: Buongiorno Barbieri. Senta,
6: manca un po' di sale in questa cosa.
3: Manca un po' di sale. Si parla
0: sempre
3: tanto di frutta realistica, no? Di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
3: perché
0: la
3: non
0: frutta.
3: La verdura, pensate a farne una versione.
5: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi a
3: ragione, ha ragione.
5: Bravo.
3: Siete voi i giudici oggi?
5: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
7: Ciao, risento una.
0: Ciao.
7: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
7: Il kiwi. E wiwa.
6: Bella.
5: Allora.
0: Ma perché? Ah, così?
3: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
5: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù coi broccoli.
3: Ah, i bambini, la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
5: Vai, stia zitto!
3: Vabbè, avanti!
0: Vai!
8: Ah, Chiara,
0: ciao.
8: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
5: Cicoria.
8: E wiwa, Laura da Legnano.
3: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
3: Poi
0: terzo, avanti.
9: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede a una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
3: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
3: vedi,
0: serve.
3: Vedi.
5: L'hanno abbandonato in autostrada. Recuperatelo.
3: Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
10: C'ho banda per il Tortorella.
0: Ciao.
10: Io sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no,
10: pomodorassi e li pomodorò.
3: No,
10: non pomodorò. Avanti così.
3: No.
10: E Uiwa, Luca Piacenza.
0: Ciao Luca!
6: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
5: Bravo, è vero, bravo.
3: No,
5: okay.
3: Una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
11: Buongiorno banda.
0: Eila.
11: Da Max per il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
11: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E viva!
5: Guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
5: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
6: Allora un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col
0: cosa?
6: Con
5: lo dico io. The winner is
10: c'ho banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro e lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e li pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E wiwa, Luca Piacenza.
5: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
3: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
5: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
3: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
3: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
5: Perché io non so niente.
3: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: 7:30 minuti, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna. Al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi
1: musica, beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher, arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo con i carcerati obiettivi prefissati, che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto e non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima traccia di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto vigila di tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare al tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il leprotto sabotatore. Chi è?
0: Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle 7:33.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi siete canti! E Wiwa!

0: partiti con i One Republic, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21-7.
1: No, con mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a farla commercialista, vero? Lascia
1: stare. È andata male.
3: Ciao banda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè,
0: vero.
3: Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ragazzi,
1: è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e
1: ecco.
0: poco più
2: che
0: saremo
2: countdown?
0: Tutti attaccati alla televisione.
2: Oh,
0: eh sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia, i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo.
0: Oh. Andate
1: i maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah,
0: ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Biciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
4: Sì.
1: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Ogni volta di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusta. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato, finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giusi, non è che l'hai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: arriva e c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Ma ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggine, non ti interessa, ma.
0: Ma no, ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però hai indagato.
0: Risposto,
1: però
0: certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investito? Qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E se tutti a chiamare Antonio
2: fa caldo. Paolo, eccolo. Eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio. Antonio.
3: Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo.
1: E poi?
2: Come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica,
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Il caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: Infatti ha detto, ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto, faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina gratis.
3: Fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
0: Comodo.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una socera. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché, sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno a tutti.
1: Ma
3: Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, non va bene quello che penso. E non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle.
1: Allora,
3: cioè, pensale, ma.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, è
3: l'84. Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano
1: le
0: prime pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Cioè, si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità,
0: di quello che tutti dicono che ce ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Laurea.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: da 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Ricche e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, sì, nascono gente... amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì.
0: Sì. Essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Ciro di Boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant. In campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Oggi che in giro magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
1: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi. Esatto. È invidiosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
4: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
1: I frattini, gelati con
2: perché
1: la
2: non
1: frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione...
3: No, ma stia sento lei questo lavoro nostro, pensi alle sue
2: battute. Ha ragione.
3: Bravo.
2: Siete voi i giudici oggi?
3: Sì.
1: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
5: Ciao, risento una.
1: Ciao.
5: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
1: Qual è?
5: Il kiwi. E wiwa.
4: Bella.
3: Allora.
2: Ma perché?
1: Così.
2: Ma non vai al Cresto oggi? No, niente Cresto.
3: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù con i broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano è quella.
3: Ma stia zitto.
2: Vabbè, avanti.
1: Vai.
6: Ciao Chiara.
1: Ciao.
6: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
3: Cicoria.
6: E uiwa, Laura da Legnano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
1: Esatto.
2: Poi
1: terzo, avanti.
7: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede a una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo, sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
1: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
1: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
2: vedi,
1: serve.
2: Vedi.
3: L'hanno abbandonato in autostrada.
2: Recuperatelo. Scherzi, fa il camionista, fa. Avanti.
8: Ciao banda per Tortorella.
1: Ciao.
8: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
1: no,
8: pomodorassi e gli pomodorò.
2: No,
8: non pomodorò. Fondo. Avanti così.
2: No.
8: E Uiwa, Luca Piacenza.
1: Ciao Luca.
4: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
3: Bravo, è vero, bravo.
2: No,
3: okay.
2: Una roba così, vabbè. Ce n'è un'ultima.
1: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
9: Buongiorno banda.
1: Eila.
9: Da Max per
1: Max.
9: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
1: Dai.
9: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
3: guarda quella di prima.
1: Un altro stile, un altro finale.
3: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
4: Allora un mappazzone, dopo questo mappazzone di sì, battute decenti, sì, io proporrei col
1: cosa?
4: Col
3: lo dico io. The winner is, bravo.
4: Ho detto.
8: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro e lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E uiwa, Luca Piacenza.
3: Vabbè.
1: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
3: Ho i dubbi, anch'io.
1: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
1: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
2: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
3: Perché io non so niente?
2: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
1: Anche oggi comunque, fino alle 9 state con noi.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele,
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: 7:30, ragazzi, oggi San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo... chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto con gli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Sì. Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Otto puntate quest'anno, non sono mica solo sei.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: La Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché quattro donne prima di me si erano rifiutate. Ciao.
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5, che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. Ecco, è andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un bottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto vicino al giardino, e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, e dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando.

0: Public, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, questo, mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che da un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Ragazzi,
1: è vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e poco più saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island. Si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi schermi.
1: Ma dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusta. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
5: Paolo. Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è rimasto chiuso in bagno, d'altronde il karma. Buona giornata a tutti, così da Brescia.
2: Giusti, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai mai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattar via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto, vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi, come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Il caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora, Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è la più.
1: È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una socera. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché? Sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E Riccardo. Figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno
0: Ricky.
3: A tutti. Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre.
0: Andate
3: a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara,
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle, allora, pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, l'84
3: ancora questa storia.
1: Ragazzi,
0: sì, che pubblicano le prime
1: storie.
0: Pagine di qualche tempo fa, vabbè dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda
1: perché
0: ci si mette anche lui.
2: È così. Si respira, senti,
1: ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire
2: lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
1: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Ma non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali, non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello dall'83.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì.
0: Essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata, al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia dispersi, si scava ancora. Una sopravvissuta denuncia: militari e polizia ci hanno rubato tutto. Donald Trump valuta la ripresa della guerra su vasta scala contro l'Iran, ma per ora decide per la diplomazia. Lo scrive il Wall Street Journal. I premier del Qatar Al Thani, ricevendo gli inviati americani Witkoff e Kushner, ha rinnovato l'impegno di mediazione del suo paese. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere il diritto di cittadinanza per nascita o ius soli, bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il presidente è un male per il paese, il Congresso è certo può facilmente porre rimedio con una legge. La Russia chiude i confini con Finlandia, Estonia e Lettonia mentre scatta il razionamento della benzina a Mosca. Il governo della federazione ha varato ieri sera un improvviso provvedimento restrittivo che colpisce in modo diretto le storiche rotte di collegamento con 3 importanti stati membri dell'Unione Europea. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Il Ministero della Salute contesta i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi nel nostro paese e annuncia una rivalutazione in giornata. Mondiali di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia e va agli ottavi dove troverà il Paraguay. Passa anche la Norvegia che ha sconfitto la Costa d'Avorio per 2-1, affronterà il Brasile. E questa mattina la vittoria del Messico sull'Ecuador per 2-0. Tennis Wimbledon, oggi ritorno in campo di Sinner che affronterà il portoghese Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes, Tortorella è un giochino pazzello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
2: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi,
3: esatto.
0: È invidiosissima.
2: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
2: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
2: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
5: manca un po' di sale in questa cosa.
2: Manca un po' di sale. Si parla
0: sempre
2: tanto di frutta realistica, no? Di questi tempi.
0: I frattini, gelati con
2: perché
0: la
2: non
0: frutta.
2: La verdura, pensate a farne una versione.
4: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensia alle
2: sì, ha ragione,
4: ecco,
2: ha ragione.
4: Bravo.
2: Siete voi i giudici oggi?
4: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
6: Ciao, risento una.
0: Ciao.
6: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
6: Il kiwi. E wiwa.
3: Bella.
4: Allora.
2: Ma perché?
0: Così.
2: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
4: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù coi broccoli.
2: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano, è quella.
4: Vai, stia zitto.
2: Vabbè. Avanti.
0: Vai.
7: Ah, Chiara,
0: ciao.
7: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
4: Cicoria.
7: E uiwa, Laura D'Arignano.
2: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
2: Poi.
0: Terzo, avanti.
8: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
2: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, grazie, ci
2: vedi,
0: serve.
2: Vedi.
4: L'hanno abbandonato in autostrada.
2: Recuperatelo. Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
9: C'ho banda per il Tortorella.
0: Ciao.
9: Io sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no,
9: pomodorassi e li pomodorò.
2: No,
9: non pomodorò il fondo. Avanti così.
2: No.
9: E Uiwa, Luca Piacenza.
0: Ciao Luca!
5: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
4: Bravo, è vero, bravo.
2: No, è una roba così. Vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
10: Buongiorno banda.
0: Eila.
10: Da Max per
0: Max.
10: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
10: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
4: guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
4: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
2: Io me la ridicchio.
5: Allora un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col
0: cosa?
5: Con
4: lo dico io. The winner is
5: bravo. Ho detto.
9: C'ho banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non pomodoranno, avanti così. E uiwa, Luca Piacenza.
4: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
2: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
4: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
2: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
2: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
4: Perché io non so niente.
2: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi, comunque, fino alle 9 state con noi.

0: 17 e 30 minuti, ragazzi. Oggi San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna. Al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Che la rugiada con 32 gradi
1: musica. Beh, è vero.
0: Difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'ho mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora,
0: no.
2: Se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, la Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo con il raggiungere gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: dai,
1: fare.
2: Dai, però dillo, siccome sei modesto e non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il porto selvatico che ogni tanto mi gira di tantino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini, dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il proprio sabotatore. Chi è?
0: Sta bussando Marco Mengoni, in realtà, alle 7:33. Continua.

0: Public, I Live su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, non ti mettere quei numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao, Wanda. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte.
0: Vero.
3: Cioè, vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: Certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: Però,
1: è vero, l'abbiamo pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e
1: ecco.
0: Poco più saremo tutti attaccati alla televisione.
2: Oh,
0: eh sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia i maxi
2: addirittura.
0: Schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo.
0: Oh,
1: i maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah,
0: ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, no, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Viscilli oggi ci racconterà tutte le novità.
4: Eh sì, eccomi qua.
0: Devo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno, d'altronde il karma. Buona giornata a tutti, così da Brescia.
2: Giussi, non è che mai lavorato.
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Ma hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che ti abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama.
0: Oh.
2: Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio.
0: Che
2: solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non ti interessa, ma.
0: No, ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La banda di R101.
2: Ciao da Marianna
3: e Gabriele
2: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Wilva da Prato e Wiwa.
5: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi? Come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase mitica
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo a Celotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è più.
1: Comodo. È così.
4: Buongiorno banda.
1: Ciao.
4: Ma
1: buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato.
1: Dico che quando
0: è
1: sei.
0: È vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché? Sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno
3: a tutti.
0: Ma
3: Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: È una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del digitale terrestre.
3: Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita. Non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che dico.
3: Ma non pensarle,
1: c'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola domina Platini. Ah no, è l'84.
3: Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, che pubblicano le prime pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: Ma no, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Più i mondiali, esatto. Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
2: Sono Filippo Biscilia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Guarda, che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, come rubato... avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira tutto il mondo. Il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È un conto incessante quello delle vittime accertate in Venezuela in ginocchio per il terremoto. Quasi 2.000 morti, oltre 10.000 feriti, più di 50.000 dispersi, estratti vivi dalle macerie, due bambini di 3 e 12 anni. Un sisma di magnitudo 6 si è verificato al largo della costa occidentale del Messico. La terra ha tremato in queste ore anche in Cina, nella provincia nord-occidentale del Qinghai. Gli inviati presidenziali statunitensi, Witkoff e Kushner, hanno ribadito da Doha l'impegno di Washington a proseguire i negoziati con l'Iran. Lo ha riferito il Ministero degli Esteri del Qatar. Secondo il Wall Street Journal, invece, Donald Trump starebbe valutando di tornare ad una guerra su vasta scala contro la Repubblica Islamica. La Russia ferma i passaggi ferroviari al confine con Finlandia, Lettonia ed Estonia. Lo impone un nuovo decreto governativo della federazione, mentre a Mosca è scattato il razionamento della benzina. Altri 5 fermi per la sparatoria dello scorso 11 giugno a Catania, in cui rimasero feriti 3 minorenni. Gli arrestati devono rispondere di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Blitz antimafia dei carabinieri all'alba a Copertino, Lecce. Arrestate 3 persone con l'accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione, altrettante indagate a piede libero. Mondiali di calcio, si qualificano agli ottavi Francia, Norvegia e Messico, che hanno battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. La formazione di Deschamps troverà il Paraguay, la squadra allenata da Solbakken il Brasile. I latinoamericani attendono l'esito di Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo in campo oggi dalle 18, alle 22 Belgio, Senegal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: 24 Karat Magic. Dopo Bruno Mars, visto che oggi siete veramente incontenibili, diamo il via al Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Yes,
2: Tortorella è un giochino pazzello, sì. Dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Oggi che è in giro, magari se lo beccate è la volta buona che riesce a offrire, ditegli ho vinto un challenge.
3: Beh, anche perché lo stregone ha fatto in modo che Militello elargisse mance per tutta la giornata, no? Giusto per bloccarlo.
0: E visto che abbiamo scoperto che funziona, magari ce lo racconterà appena rientrerà il nostro Cristianuzzo. Invece tantissimi di voi hanno risposto al fatto che l'insalata è gelosissima del pomodoro, la mia, ragazzi.
4: Esatto.
0: È indiviosissima.
3: Abbiamo un Militello in contumacia che arriva ogni tanto a lanciare il suo urlo. E poi abbiamo Eugenio Massari, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
3: Abbiamo un suo illustre collega, Barbieri.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti.
3: Buongiorno, buongiorno Barbieri. Senta,
6: manca un po' di sale in questa cosa.
3: Manca un po' di sale. Si parla tanto di frutta realistica, no, di questi tempi.
0: I frattini, i gelati con
3: perché
0: la
3: non
0: frutta.
3: La verdura, pensate a farne una versione...
5: No, ma stia sento lei, questo è il lavoro nostro, pensi alle
3: sì, ha ragione, ha ragione.
5: Bravo.
3: Siete voi i giudici oggi?
5: Sì.
0: Giudici pronti? Allora andiamo subito con la piccola prima sfidante.
7: Ciao, risento una.
0: Ciao.
7: Sono Anna da Milano e questa è la mia battuta per il Tortorella Challenge. Sapete qual è il frutto che salta?
0: Qual è?
7: Il kiwi. E wiwa.
4: Bella.
5: Allora.
3: Ma perché?
0: Così.
3: Ma non vai al Grest oggi? No, niente Grest.
5: Per il bambino io proporrei un bel broccoli su. È un tiramisù coi broccoli.
3: No, i bambini la verdura, se c'è una cosa che detestano, è quella.
5: Vai, stia zitto.
3: Vabbè. Avanti.
0: Vai.
8: Ah, Chiara,
0: ciao.
8: Sai che ne ho sentito parlare anch'io, secondo me qui gatta cicoria.
5: Cicoria.
8: E wiwa, Laura da Legnano.
3: Un'altra che non regge il caldo.
0: Esatto.
3: Poi.
0: Terzo, avanti.
9: Ciao R101. Sapete che cosa fa un pomodoro chiede una carota? Mi dai una mano a traslocare? E la carota gli dice: col cavolo! Sì, una mano in più ci servirebbe. Ciao da Matteo in autostrada.
0: Ciao Matteo in autostrada.
3: Matteo guida piano, mi raccomando.
0: È bellissimo, col cavolo. Sì, ma grazie, ci
3: vedi,
0: serve.
3: Vedi.
5: Dai, l'hanno abbandonato in autostrada.
3: Recuperatelo. Sì, si fa il camionista, fa. Avanti.
10: Ciao banda per il Tortorella.
0: Ciao.
10: Io sono andato in supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai,
0: no.
10: Pomodorassi e gli pomodorò.
3: No.
10: Non pomodorò fondo. Avanti così.
3: No.
10: E Luca, Luca a Piacenza.
0: Ciao Luca!
6: Questo è fare la scarpetta con le battute, però questo qua.
5: Bravo, è vero, bravo.
3: No, no, una roba così. Vabbè. Ce n'è un'ultima.
0: È quasi troppo bella per il Tortorella Challenge, quindi andiamo con l'ultimissimo.
11: Buongiorno banda.
0: Eila.
11: Max per
0: Max.
11: Il Tortorella Challenge. Chiara, i miei pomodori si sono buttati tutti in piscina.
0: Dai.
11: E a questo punto io mi sono buttato anch'io. Ho fatto un tuffo nel passato. E
5: guarda quella di prima.
0: Un altro stile, un altro finale.
5: Stile, cosa? Io qua io me la ridicchio.
3: Io me la ridicchio.
6: Allora un mappazzone. Dopo questo mappazzone di battute decenti, io proporrei col
0: cosa?
6: Con
5: lo dico io. The winner is
6: bravo. Ho detto.
10: Ciao banda per il Tortorella. Ieri sono andato in un supermercato e ho chiesto a un commesso il passato di pomodoro. E lui mi ha risposto: io pomodorai, tu pomodorassi e gli pomodorò. Non potranno, avanti così. E wiwa, Luca a Piacenza.
5: Vabbè.
0: Luca da Piacenza, oggi potrai vantarti con tutti i tuoi amici, parenti, conoscenti.
3: Ma perché uno che fa ste battute ha degli amici, secondo te?
5: Ho i dubbi, anch'io.
0: Puoi sfidarli dicendo che sei il campione in carica fino a domattina alle 8, quando tornerà il Tortorella Challenge qui su R101.
3: Aiuto!
0: Siateci! Domani puntatone eccezionale!
3: È vero, domani c'è una cosa specialissima e che quindi vi deve tenere incollati alla radio.
5: Perché io non so niente.
3: No, non dico niente, non diciamo niente, Chiara.
0: Anche oggi comunque, fino alle 9 sta.

0: 7:30 minuti, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi.
1: Musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Sì, il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'avevo mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto con gli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia
2: sì,
0: me.
2: Sì, sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, la Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché quattro donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: fare. Però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo Ricky, bravo.
5: Io ho un robottino che usi per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale dove c'era della legna sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira il giardino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprottino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini e dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
6: ricordate, ragazzi.
2: Il leproto sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E Wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia. Per la banda, e Wiwa!
3: Ciao banda, sono la Cri, dalla

0: Repubblica, I Live da su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, con, mamma con i numeri. Mia, no, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao, Wanda. Anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace. Ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che è un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: È
1: vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero.
2: Sì.
0: E alla fine tra 11 ore e ecco. Poco più
2: che fai,
0: saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island. Si stanno preparando nelle piazze in Italia.
2: Addirittura.
0: Schermi,
1: dai, no, questo non ci credo. Oh. I maxi schermi.
0: Maxi schermi,
2: ah, erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata.
2: Sì.
0: Temptation Island,
2: no, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto. Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
1: Ogni volta di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici, perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno, banda. Buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falqui, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che hai lavorato...
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stai dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui, non lo nomino, se no riparte la sigla,
2: no.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non ti interessa, ma...
0: ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino sì, però
0: hai
1: indagato.
0: Risposto,
1: però
0: indagato,
1: certo.
0: Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui.

0: E pronti partenza via! Eccoci qua la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi,
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio. Antonio.
3: Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo. E poi come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica,
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Ha fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è.
0: Comodo.
3: Più.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una socera. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è vero, oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché, sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno,
0: buongiorno,
3: buongiorno
0: Ricky.
3: A tutti. Ma Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: È una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma Paolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso. E non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle.
1: Allora,
3: cioè, pensale, ma.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi.
3: Sì.
1: Juve da favola, domina Platini. Ah no, è
3: l'84. Ancora questa storia.
1: Ragazzi.
0: Sì, perché pubblicano le prime pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci
2: buongiorno.
0: Di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Così.
2: Cioè, si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante. Cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità, la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce
1: esatto.
0: ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no?
1: Non è questione di serietà.
3: Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5 già popcorn e pasticcini, cioè
0: pensava iniziasse ieri,
3: pensava già fosse, ha detto ma guarda che è mercoledì
0: 24 ore.
3: No, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
1: Anche
0: poi
1: gente
0: non ci
1: che
0: sono
1: norma.
0: Più i mondiali,
1: esatto.
0: Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello è
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà
1: certo.
0: Tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora, che ogni volta che parlo parte la musica.
3: Sì.
0: Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island. Può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: No, guarda che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
3: Sì,
0: sì. Essere vostro figlio che ha bigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, chi vi ha rubato... come avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda.
0: Buongiorno.
6: Giro di boa.
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di mantenere diritto di cittadinanza per nascita o ius soli. Bocciato dunque il tentativo di Trump di abolire la norma. Il precedente è un male per il paese. Il Congresso, è certo, può facilmente porre rimedio con una legge. Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. Ma scatta l'allerta tempo. E arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. Oggi la Fraternità Sacerdotale San Pio X ordina 4 nuovi vescovi, senza il mandato pontificio, un atto che sancisce un'altra frattura con la Chiesa di Roma. A nulla è valso l'ultimo appello del Papa di ieri a Don Davide Pagliarani, successore di Lefebvre. Così facciamo la storia, dicevano i 5 attentatori di Segefrido Ranucci dopo la bomba esplosa sotto la casa del giornalista a Torvaianica sul litorale romano lo scorso 16 ottobre. 4 arrestati, tra cui una donna e un indagato. L'idea dei mandanti è ancora sconosciuti, scaricare la colpa sui narcos albanesi. A 6 giorni dal sisma che ha devastato il Venezuela, 2 bambini di 3 e 12 anni sono stati estratti vivi dalle macerie a Caracas. L'ultimo bilancio è di 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Restano migliaia di dispersi, si scava ancora. Mondiali di calcio, Francia, Norvegia e Messico accedono agli ottavi dopo aver battuto rispettivamente la Svezia 3-0, la Costa d'Avorio per 2-1 e l'Ecuador per 2-0. Oggi Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo e Belgio, Senegal. Inchiesta escort a Milano, indagato l'interista Bastoni per prostituzione minorile. Tennis, Wimbledon, nel pomeriggio Sinner Borsch, da completare anche la sfida Cobolli Navone interrotta per oscurità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Io ti aspetto, Marco Mengoni su R101 alle 7.37 in questo mercoledì giro di boa della settimana con la banda di R101 dopo la notte di San Giovanni, dove si fa l'acqua di San Giovanni.
1: Oh, aveva ragione lei.
0: Certo, veramente. Ragazzi, ma c'è un botto di gente, di nostri amici che la fanno, sentite qua.
2: Confermo, acqua di San Giovanni, ormai tradizione, tanti anni, lo fa mia moglie, lo fanno i suoceri. Ciao, Giovanni da Roma.
0: Ciao Giovanni.
3: Sì, l'abbiamo fatta ieri sera e stamattina mi sono lavato la faccia.
0: Bravo.
3: Dario da Vicenza, molto fresca, quel profumino di rosmarino, salvia, basilico, rosa. Fantastico. Ciao a tutti.
1: Manca solo Del Piero che fa la pubblicità all'acqua di San Giovanni e poi ce l'abbiamo tutti. Ma c'è altra gente?
0: Sì.
4: No, ma cavoli. Io l'ho fatta ieri sera con tanto amore. Stamattina mi sono dimenticata.
1: No.
4: Niente, adesso sarà fuori a bollire.
5: È vero.
4: Sto andando già al lavoro, purtroppo, e mi sono dimenticata di fare. L'ho preparata tutta con i fiori, tutta precisa. Niente.
0: Vabbè, ma va bene.
5: Sì, ma a mezzogiorno ci cali la pasta a mezzogiorno.
1: appunto.
0: Vabbè, rimane così, comunque ha preso la rugiada della notte.
1: C'è anche chi di sua spontanea volontà l'ha voluta fare.
6: Buongiorno banda.
0: Ciao.
6: Mia moglie purtroppo oggi mi ha obbligato a lavare la faccia con quest'acqua qua.
5: Mi ha obbligato.
6: Ciao banda, Teo da 100.
0: Ma saranno arrivate 100 fotografie delle bacinelle.
1: Spettacolo.
0: Ognuno con le sue erbe.
1: Bella,
0: con le
1: cosa.
0: Sue fiori.
1: Io non la conoscevo, ad esempio. Beh, Matteo da Roma neanche, però la mamma sì mi ha detto.
0: Ma certo.
5: Buongiorno. Paolo, che tu conosca un'acqua, Paolo, è anche complicato nella tua vita.
1: Ma mi ricorda quell'altro rito, quello dell'imbottigliare con la luna piena, ma non c'entra niente.
5: No, infatti.
1: C'è questo messaggio, dice: buongiorno Chiara, io non l'ho fatta quest'anno, però qui in Friuli la facciamo. Poi oggi è il patrono di Brazzacco, stasera ci sarà la messa con tutti in mano un mazzetto di fiori di campo, sempre in occasione di San Giovanni Battista, che poi verrà appeso fuori di casa. Non si capisce se è il santo o il mazzetto.
5: Credo il mazzetto.
1: Chi è che viene appeso fuori di casa?
0: In teoria si accendono anche i fuochi a San Giovanni, mentre molti paesi in realtà non lo faranno per soccaldo. Gli unici fuochi che vedremo stasera saranno i falò di confronto di Temptation Island. E quindi continuate a raccontarci su cosa avete indagato al 331 8090 101.

0: 7 e 30 minuti, ragazzi. Oggi è San Giovanni.
1: Sì.
0: Mi sono dimenticata di nuovo di fare l'acqua di San Giovanni, quella che va raccolta questa notte.
2: Cos'è l'acqua di San Giovanni?
0: Beh, è l'acqua che si prepara la notte tra il 23 e il 24 giugno.
2: Ah, sei brava tu a preparare l'acqua. È una delle tue ricette più riuscite, giusto?
0: In teoria, caricata dalla rugiada notturna, al tramonto devi raccogliere delle erbe da metterci dentro.
3: Quante gocce di rugiada.
1: Bello.
0: Perché la rugiada con 32 gradi
1: musica, beh, è vero.
0: È difficile.
2: E il risultato quale sarebbe?
0: Ha proprietà poi benefiche, purificatrici, porta fortuna, ti ci lavi la faccia, ci sciacqui le mani.
2: Il bidet, poi la bevi.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha fatto l'acqua di San Giovanni, così vi dimostra che è una tradizione importante.
1: E non solo a casa tua, perché io non l'avevo mai sentito.
0: Davvero?
2: Allora, se c'è qualcuno che fa l'acqua di San Giovanni, ce lo venga a dire, così facciamo, chiamiamo un pullman e vi portiamo tutti a ricoverare.
0: Ci è arrivata già adesso la foto di una bacinella, perché poi uno più ne fa, più poi ha l'acqua purificatrice di buon auspicio.
2: E perché in quella bacinella ci sono dei fiori, la usi?
0: Eh sì, al tramonto cogli fiori, erbe, quello che vuoi, ce li metti dentro, la lasci lì tutta la notte, se te lo ricordi, mannaggia me.
2: Sì.
0: E poi con quest'acqua fai ciò che vuoi.
2: Ma tu pensa, ti hanno regalato il calendario di Frate Indovino in tempi recenti, quello con tutte.
0: Mio cugino me l'ha insegnato in realtà. E poi è scritto su tutti i calendari lunari.
2: Ok, il calendario di frate cugino.
0: Ero lì troppo concentrata su Temptation Island, che riparte stasera, ragazzi. Sì. 8 puntate quest'anno, non sono mica solo 6.
2: No, c'è da star lì proprio.
0: Nuovo resort in Calabria. Ma noi stiamo scoprendo gli indagatori che abbiamo all'ascolto, perché spesso le indagini sono partite nelle coppie.
2: Se ne fanno anche in casa, no?
0: Esatto.
2: Anche solo per capire se i figli te l'hanno raccontata giusta.
0: E abbiamo scoperto di avere degli investigatori veramente molto bravi.
1: Questa è la Fletcher, la Fletcher arriva.
0: Sentiamovi.
4: Ciao, 101, l'ho scoperto dopo tanti anni. Era il 2006, dovevano nominare un nuovo direttore di filiale. Mi convocano e dicono che sono l'uomo giusto, l'uomo che raggiungerà gli obiettivi prefissati e che puntano molto su di me. Poi ho scoperto che ero l'ultimo uomo, perché 4 donne prima di me si erano rifiutate. Ciao!
2: Però alla fine il posto l'hai avuto e sei stato promosso, dai, vedi il risvolto buono.
1: Anche a me hanno detto vai alle 5 che è la fascia più bella, sei il più bravo di tutti a fare. In realtà ha fatto 800 provini e nessuno lo voleva
2: fare. Dai, però dillo, siccome sei modesto non lo vuoi dire. È andata benissimo la fascia di Riccardo nell'ultima tranche di indagini. Bravo,
1: grazie,
2: Ricky,
1: grazie,
2: bravo.
4: Io ho un robottino che uso per tagliare il prato, di quelli automatici, no? A marzo non va, non capisco perché. Controlliamo e il filo è interrotto, perché vicino a un punto del tratto del filo perimetrale, dove c'era della legna, sotto ha fatto la tana il leporto selvatico che ogni tanto mi gira il tartino e si è divertito tutto l'inverno a rosicchiare il cavo del perimetrale. Ciao, Mauro da Piacenza.
2: Quindi il leprotino contro il robottino. Hai capito?
0: Sì.
2: Il perimetrale, che è quello che tiene i confini e dove oltre non può andare il tagliaerba.
0: Un po' come i topi di Jovanotti che gli rosicchiavano.
2: Sì,
5: ricordate, ragazzi.
2: Il leproto sabotatore. Chi è?
0: Io sono io. Sta bussando.

0: Repubblica, I Live the su R101 alle 7:14. Mancano poche ore. Mi fare un conto veloce, 21 meno 7.
1: No, oh, mamma mia, numeri. No, non ti Chiara, ci mettere con i numeri.
2: Chiara, ti ricordi quella volta che hai provato a fare la commercialista, vero?
1: Lascia stare. È andata male.
3: Ciao Wanda, anch'io sono una persona seria e laureata, ma Temptation Island è più forte. Cioè, vero. Vedere il disagio della gente, secondo me ti fa apprezzare la tua vita, no? Così un po' di leggerezza. Ciao.
2: Mi piace, ciao. No, la cosa bella è che mette le mani avanti come per dire sono comunque una seria e laureata. Ma no, prescindi da questo, sai che da un punto di vista interessante il fatto di vedere nelle disgrazie altrui il proprio conforto.
0: È certo.
2: Oh, ovvero, oh, sto bene io, visti questi.
0: Ma perché
2: così?
0: Secondo te ascolta noi?
1: Dai, Chiara.
0: È
1: vero,
0: stava,
1: l'abbiamo
0: no?
1: pensato tutti. Però,
2: mamma mia.
0: È vero. Sì. E alla fine tra 11 ore e ecco, poco più
2: che fai,
0: saremo tutti attaccati alla televisione. Oh, sì, ma guarda, c'è una febbre per Temptation Island, si stanno preparando nelle piazze in Italia, i maxi
2: addirittura
0: schermi.
1: Dai, no, questo non ci credo. I maxi schermi.
0: Maxi schermi, ragazzi.
2: Erano quelli che erano pronti per i mondiali.
0: Sì, hanno i proiettori lì noleggiati. Però già l'anno scorso vi devo dire che parecchi paesi in Italia fanno questo caldo, ci si trova tutti lì, alla fine è un po' da ridere, è una goliardata Temptation Island.
2: No, ci posso
0: estiva.
2: Credere, diventa un esercizio collettivo, eh?
0: Esatto, Filippo Bisciglia oggi ci racconterà tutte le novità.
1: Sì.
4: Eccomi qua.
0: Volevo far ripartire la sigla.
4: Di dire una parola parte subito la sigla.
0: Hai ragione. Allora sentiamo le voci dei nostri amici perché anche loro indagano.
2: Esatto.
0: Nelle piccole cose che gli succedono.
2: Perché siamo partiti a Temptation Island? Perché lì si scoprono tanti altarini. Volere o volare, qualcuno cerca di capire anche i trascorsi, no? O a capire se la compagna o il compagno la raccontano giusto. Ma al di là delle situazioni di coppia, sono tante le circostanze che magari vi hanno messo alla prova, sfidandovi a diventare un piccolo detective. Sentiamo.
0: Paolo.
5: Buongiorno banda, buongiorno a voi. E niente, io al lavoro mi sparivano sempre le caramelle, i miei colleghi maschi, perché sono sempre loro. Nessuno era mai stato finché mi sono stufata, ho messo dentro delle piccole falpi, sembrano delle mentine alla liquirizia, e abbiamo visto il giorno dopo il nostro collega che è vissuto, è rimasto chiuso in bagno. D'altronde il karma. Buona giornata a tutti. Così da Brescia.
2: Giussi, non è che hai lavorato...
0: L'indagatrice dell'incubo, veramente.
2: Hai lavorato con Cristiano Militello, che spesso è in bagno, non so, magari ti ha rubato delle caramelle anche lui a te. Mamma mia, stavi dicendo una cosa prima che abbiamo
0: interrotto. Ti volevo dire, Paolo, ho una nota audio per te. Che poi nel momento in cui non lo nomino, se no riparte la sigla.
2: No.
0: Arriva, c'è il video preparato, le coppie se la fanno sotto.
2: Anch'io ho trovato un colpevole. Quest'inverno c'è stato un momento in cui avevo la necessità di lasciare l'auto all'esterno. La trovi ghiacciata, il lunotto, e devi passare minuti a grattare via sto ghiaccio. Mi ero inventato di mettere sto telo davanti, no? Ogni mattina lo trovo spostato. Ho detto, ma chi è che nottetempo viene a spostarmi il telo, eccetera, eccetera. Una mattina vado qualche minuto prima, il telo è spostato, guardo in alto, vedo un gatto che mi chiama. Sì, perché lui usava il lunotto come rimbalzo per arrivare a terra da un tettuccio. Solo che atterrando sul telo lo faceva scivolare. E io lo trovavo sempre mosso. Vabbè, stupidaggini, non mi interessa, ma...
0: Ci interessa.
2: Vai con la vastità, per favore.
1: Sì, un pochino, però hai indagato.
0: Certo. Hai risposto alla domanda che giriamo anche ai nostri ascoltatori. E voi, cosa avete scoperto l'ultima volta che avete investigato qualcosa? 331 80 90 101. Torna Gaia qui con la banda.

0: E pronti, partenza via! Eccoci qua, la banda di R101, puntuale alle 7.04 per un paio di ore insieme. Ma di quelle belle, di quelle che vi fanno stare bene. Per svegliarvi al meglio con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici, buongiorno. Dov'è Antonio che quando fa caldo non c'è mai? E siamo tutti a chiamare Antonio.
2: Eccomi
1: fa caldo.
2: Paolo, eccomi qua.
1: Antonio, ciao Antonio.
3: Antonio. Questo è Cassano.
1: Antonio fa caldo, buongiorno Antonio.
2: Lo so, fa caldo.
1: E poi?
2: Come si dice da queste parti? Caldo?
3: Come si dice?
1: Com'è quel caldo con cui hai giocato? Tu? Che tu hai giocato caldo?
0: Che hai giocato con?
2: Ho giocato con caldo io.
0: Frase che mitica,
3: non
0: di
3: ne usciamo più,
2: Sì, caldo Ancelotti.
1: Allora vi porto i saluti di Cristiano Militello. Oggi non c'è.
3: Dov'è?
0: Pensavo Ronaldo. Stava parlando di lui fino a un secondo fa.
1: Allora Cristiano mi ha chiamato nottetempo. Pare che. A Salerno mi fa Paolo, c'è a Salerno un distributore che eroga gasolio, è impazzito.
0: E ha detto: ma doveva andare a Roma? Che ci fa Salerno?
1: Ha detto: faccio un salto per vedere se ancora
3: ho
1: mi dà benzina.
3: Fatto il pieno a Salerno per poi tornare a Milano e non c'è.
0: Comodo.
3: Più.
1: È così.
4: Buongiorno, banda.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
4: C'è qualcosa che gli garba a Militello? È peggio di una società. Ma che gli ha? L'andropausa?
1: Ma non è cattivo, è che lo disegnano così. A noi piace.
3: È vero.
1: Ci piace questo suo atteggiamento burbero.
0: Un po' polemico, esatto.
1: Sempre contro, non gli va mai bene niente. Chissà da vecchio, a parte che già. No.
3: Ha parlato lei.
1: Dico che quando
0: è
1: si...
0: vero oggi.
3: Il pischello.
0: Gli fa bene mancare Cristiano, non lo infameremo per le prossime due ore, come perché... sempre succede quando qualcuno è assente.
1: Perché? Ah, ecco, perché con me non fate forse così.
0: Certo.
3: No.
0: E figurati con Riccardo Russo.
3: Salve, buongiorno a tutti. Chiara, oggi in vestaglia o in kimono? Non si capisce bene.
0: Una buona via di mezzo, non si sa più cosa mettersi sul canale 67 del Digitale
3: Terrestre. Andate a vedere.
2: Ma quanto è bella Chiara, oh.
1: Hai visto, Antonio, c'è questo nodo che le cinge la vita, non sai se sciogliendolo poi lì si svela il sipario.
3: Ma cavolo, ma cosa pensi?
0: Dell'abbigliamento.
1: Allora, e non va bene quello che penso, e non va bene quello che
3: dico. Ma non pensarle,
1: allora,
3: cioè, pensale.
1: C'è la prima pagina della Gazzetta di oggi, Juve da favola, domina Platini. Ah no, è 84
3: ancora questa storia.
1: Ragazzi,
0: sì, che pubblicano
1: le
0: prime
1: storiche.
0: Pagine di qualche tempo fa. Vabbè, dai, almeno una soddisfazione.
3: Ma
0: Leonardo Fiaschi dietro
2: sì,
0: le voci di tutti i nostri ospiti.
2: Oh, meno male che non c'è Militello oggi, guarda.
1: Perché?
0: Ci si mette anche lui.
2: È così.
1: Cioè,
2: si respira, senti.
1: Ma mica l'alito pesante, cosa vuol dire?
2: Lo so.
0: Dietro alle nostre voci invece, caro Antonio, lo sai, c'è Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione.
1: Sì.
0: Ragazzi, oggi è la giornata mondiale di Temptation Island.
3: No!
0: Riparte questa sera.
1: Riparte!
5: La vastità, la vastità,
3: no,
5: la vastità.
0: Di quello che tutti dicono che ce ne frega, ma invece saranno tutti lì appesi su canale 5.
3: Un programma che guarda chiunque, ma addirittura mia moglie, che credevo fosse una persona seria, no? Ascolta Paolo, ieri lei si è posizionata su canale 5, già
1: convinta che
3: popcorn e pasticcini. Cioè,
0: pensava iniziasse ieri?
3: Pensava già fosse, ha detto, ma guarda che è mercoledì.
0: Da 24 ore.
3: Ma no, è una roba pazzesca.
1: Avete ragione, noi si fa tanto gli spiritosi, ma poi sono tutti lì, anche degli insospettabili.
3: Esatto.
0: Anche poi gente non ci che sono più i mondiali,
1: esatto.
0: Non c'è più
2: ragazzi,
0: giochi senza frontiere.
3: Ma no, quello da 83.
0: Island.
2: Sono Filippo Bisciglia. Oggi sarò con voi per raccontarvi delle storie che hanno fatto innamorare le persone. Oggi scopriremo quali sono le coppie che parteciperanno a Temptation Island.
3: Ma vediamo l'ora.
1: Ve le dico, guarda, ci sono Francesca e Danilo, Gabriele e Sara, Sabrina e Giovanni, Cristian e Soraya, Alessandra e Rosario, Iris e Andrea, Gianni e Pinotto.
3: No, Gianni e Pinotto.
1: Rick e Gian, Gigi e Andrea.
2: Un grande fan. Guccini, Francesco Guccini.
0: È vero, sarà tra gli spettatori di Temptation Island, come ha più volte detto.
2: Allora che ogni volta che parlo parte la musica.
0: Sì. Oggi Filippo dovrai raccontarci tutte le grandi novità di questa nuova edizione. Come il fatto che alla fine la colonna sonora non è cambiata, nonostante se ne sia parlato per un po'. E appunto sì, nascono amori, si chiudono anche gli amori a Temptation Island, può succedere anche quello.
1: Ma hai detto tu la cosa importante, la gente lo guardava per sentire la colonna sonora, no? Una stagione premiata da quello.
0: Beh, azzeccatissima, devo dire, in ogni momento di suspense.
1: Io stavo scherzando comunque.
0: Che è vero, è stupendo. E vedremo cosa succederà a queste coppie che in un piccolo momento di crisi sono arrivati a presentarsi al programma per parteciparvi. Intanto vi chiediamo anche a voi, al di là dell'amore, delle coppie, può essere un tema a 360 gradi, quella volta che avete investigato qualcosa e avete scoperto...
1: Sì.
0: Essere vostro figlio che è abigiato, che di notte si mette lì con il telefonino, oppure qualcosa di un po' più piccante.
1: Quella volta che il discorso non vi tornava, avete voluto approfondire trasformandovi in piccoli Hercule Poirot e siete riusciti a capire, che so, chi vi ha mangiato i biscotti dal cassettino.
0: Esatto, come rubato... avete fatto gli investigatori nella vostra sfera privata al 331 80 90 101.
6: Buongiorno banda!
0: Buongiorno!
6: Ciro di Boa!
2: E gira è vero. Tutto il mercoledì. Ancora, siamo ancora a mercoledì.
3: Boa, ma è una boa che si è squagliata però dal caldo, ragazzi.
0: Si è un po' sciolta, esatto. Sì. Buongiorno e buon caldo dalla banda di R101.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ecco. Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiatti?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo,
2: anche per voi.
3: A voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: Vero?
4: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi.
2: Abbiamo
0: fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo. Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli. Senti.

0: al prossimo Sanremo di Stefano.
1: Tutto per la SIAE. Certo. Non solo per questo. Vedete Elettra, chiedicela.
0: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No, accanto,
2: falò di confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: e il cactus
2: piace.
5: Ce lo siamo tolti.
2: Esatto,
5: subito,
2: sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Cioè, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito,
2: certo,
5: l'argomento
2: diceva,
5: piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è
8: e
1: troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova,
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: Non è che puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, bella. Questa è la nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
10: Ciao Wanda.
1: Ciao.
10: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
1: Ci credo.
10: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Era strano.
2: Cos'hai
3: beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
1: Certo.
4: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Benini. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump. Lo Ius Soli resta in vigore. Bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. Il caldo estremo allenta la morsa. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali. Allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. A Econ in Svizzera le ordinazioni dei 4 vescovi lefebriani. Si va verso lo scisma del movimento ultratradizionalista, contrario a ecumenismo e dialogo interreligioso. Previsto un afflusso di oltre 15.000 fedeli. Ieri l'appello di Papa Leone a fare un passo indietro. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte il DDL 86, che reintroduce le province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, soppresse nel 2016. Avranno le stesse circoscrizioni territoriali del passato, con organi a elezione diretta. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli, che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Ma visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo. Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo. Parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero. Il famoso biscottone,
2: certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la stesura della prossima hit
2: targata
0: Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a
0: sì.
2: posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: viene venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101? Tantissima.
1: Tantissima anche tantissima.
2: Per voi.
1: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no, no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli cioè, poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
1: Anzi, facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
1: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
5: No, ma hanno levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
2: lui.
5: L'Italia, anche viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia.
0: È tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
1: Ma che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
1: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, senti. 3,
3: 2, 1, Elettra.
4: Cavoli, senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo. Di
0: tutto
3: Stefano.
0: Per la SIAE. Certo, non solo per questo. Quindi, Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: il falò di confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Cioè, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito l'argomento piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così, dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, mamma bella. Mia. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica once ha abbandonato il falò di fumo.
1: Cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei tagliati. Hai fatto qualcosa ai capelli? Perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'è il
2: capello? Questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, infatti, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: Sì, bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma non lì.
0: Fantastico. Ma almeno sì, avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney in un'altra strada.
2: Certo.
3: Sì. Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara,
4: sì.
5: Chiara, quanto vuoi? Le vuoi 2 milioni?

0: Di euro per chiamarti Paola Dini?
1: Assolutamente sì, ci sto andata, dovevo firmare.
2: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo tutti Mario Bianchi che hanno...
3: Mario Rossi sì. Succederà tutti i giorni,
1: cavolo. Certo.
3: Beh, oh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
4: No, una,
2: cioè quell'altra.
4: Quell'altra al telefono molto
2: l'altra
4: di più.
2: Sicuramente.
4: Esatto.
1: Grazie.
0: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
5: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
0: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
3: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
1: Grazie a voi.
3: Buona giornata.

0: Sasha. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso Biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusa me.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Benini. In Qatar ripartono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, con al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e la situazione di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato negli ultimi giorni la ripresa del conflitto su vasta scala, ma ha preferito la diplomazia. La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia Trump, lo Ius Soli resta in vigore, bloccato il tentativo di abolirlo. Secondo i giudici, l'ordine esecutivo firmato dal presidente viola apertamente il 14° emendamento della Costituzione. L'inquilino della Casa Bianca promette una nuova legge. L'ultimo bilancio del terremoto in Venezuela, 1943 morti e oltre 10.000 feriti. Migliaia ancora i dispersi mentre continuano le operazioni di soccorso, salvate 6.461 persone. Il miracolo di Kliber, bimbo di 3 anni, estratto vivo dalle macerie dopo 6 giorni. La polizia egiziana a casa di Nessy Guerra, la donna italiana costretta al Cairo con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito. Condotta in una stazione di polizia, è stata rilasciata dopo l'intervento della Farnesina e ha fatto rientro nella sua abitazione. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. L'allarme del servizio Copernicus a giugno, record del riscaldamento oceanico. Mondiali di calcio, il Messico batte l'Ecuador 2-0 e vola agli ottavi insieme a Norvegia e Francia. Tennis, a Wimbledon avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Sospeso il match di Cobolli che riprende oggi, torna in campo Sinner contro Porges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Live insieme a Cristina Aguilera, poco prima del Tortorella Challenge. Quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di confronto.
4: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus sta anche male però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Mamma mia. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Once ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai
2: capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Paris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, sì. Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no, però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir. Me lo sono anche tatuato. Me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura. E solo loro mi chiamano Elisir. È un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir. Ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi ve seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Rockero alla banda di R101. Per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101. L'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non l'avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no. Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney. Ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata.

0: Sasha. Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice, perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità
1: c'è
0: del nome.
1: Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, e nessun altro potrà usarlo.
2: Ecco.
0: Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma,
0: Paolo.
2: Signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno o
0: anche solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: CB
4: Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto,
2: auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiatti?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per la stesura della prossima hit.
2: E allora siamo.
0: Da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissima,
2: anche tantissima. La voglia. Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi no. ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi,
2: ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato bene, in bene, aiuto bene. Di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove ha finito?
5: No, ma hanno levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui
5: anche l'Italia, viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico, no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le voglio canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta,
0: no, noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.

0: L'inizio, l'inizio pompa, eh.
1: Beh, me la fai risentire solo il.
2: Sei sicuro?
0: Sì, three, senti.
2: 3, 2, 1, Elettra.
0: Cavoli.
3: Sei in sto giro.
2: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
1: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
2: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
4: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
2: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il cactus
1: piace.
4: Ce lo siamo tolti.
1: Esatto,
4: sì,
1: togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma
6: ciao.
0: Si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella.
4: Mia.
3: Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
0: però
2: peggio
0: parte
2: direi
0: la musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami, quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Vediamo. Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantinopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'è il
2: capello? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua,
0: certo,
3: dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche Mondiale per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Rilasciata Nessy Guerra, la donna italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con l'ex marito egiziano, era stata prelevata nella notte dalla polizia ufficialmente per consentire al padre di vedere la bambina. Decisivo l'intervento del ministro Tajani. Vani gli appelli del Papa a Econ, in Svizzera sono stati consacrati i 4 nuovi vescovi lefebriani, è scisma. La scomunica potrebbe arrivare già in giornata. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ha dichiarato il superiore della fraternità Don Pagliarani. Oggi in Qatar riprendono i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran. Insieme a funzionari di entrambe le parti saranno presenti i mediatori di Qatar e Pakistan, mentre non parteciperanno gli emissari di Trump, Witkoff e Kushner. Al centro l'attuazione del memorandum d'intesa e Hormuz. Tregua dall'AFA. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. In arrivo grandine e temporali, allerta arancione in Lombardia, gialla in 13 regioni. Chiusi i parchi a Milano. L'allarme del servizio Copernicus. A giugno, record del riscaldamento oceanico. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale positiva alla cannabis. Nella struttura sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione il fratellastro 15enne sarebbe un consumatore sporadico e la bimba ne avrebbe ingerita una piccolissima quantità. La piccola non è in pericolo di vita. Sale la pressione fiscale. Secondo i dati Istat, nel primo trimestre 2026 è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul trimestre precedente crescono reddito delle famiglie e consumi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Stars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo, il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Sì, sì, come un solo numero di telefono, sì, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: CB
4: ciao,
1: Biscotto,
4: buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: 101. A me mi piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone, hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la stesura della prossima hit
2: targata
0: Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta, come tutti i giorni dalle 7 alle 9, in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo,
2: anche tantissimo. Per voi. Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini, no, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove ha finito?
5: No, ma non levato anche la sigla.
1: Tutto lui, fa tutto lui.
5: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima comunque nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, grazie.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli, sei in sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, bene. Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai, yeah!

0: gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: il falò di confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus
1: piace.
4: Ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Cioè, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così, dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, mamma bella. Mia. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'è i
2: capelli? Fai questi numeri, è normale
0: clown.
2: Cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
0: Certo.
3: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Harris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carne alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti quindi devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, sono 8-3.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi ve seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Piero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Sì, certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non, Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Certo. Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono io,
4: non sono io. Cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato.
4: Il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma
4: di
2: bellissimo.
0: Ma almeno quindi, avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
4: Certo. Pagare,
2: è che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene
2: Bianche,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io
0: gli
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.

0: davvero.
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché tu... sei già registrata, esatto, anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
2: Chiara,
3: sì.
2: Chiara, quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
3: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
4: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Certo.
0: Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
4: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
4: l'altra
1: di più.
4: Sicuramente.
1: Esatto.
3: Grazie.
2: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
5: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
2: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
3: Grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: Bruno Mars su R101, cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo, e a questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili disponibili alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo?
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Biscotto. Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I lefebriani consacrano 4 nuovi vescovi senza avere recepito l'appello di Papa Leone a fermarsi. La cerimonia in Svizzera. Questo atto comporta la scomunica automatica e lo scisma dalla Chiesa Cattolica. Era già successo una volta, 38 anni fa, con Giovanni Paolo II. Legati alla fraternità sacerdotale di San Pio X, contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Dopo l'intervento del ministro Tajani è stata rilasciata Nessy Guerra, la cittadina italiana residente in Egitto insieme alla figlia di 3 anni. Prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito. A Doha rappresentanti statunitensi e iraniani terranno colloqui indiretti, presenti i mediatori del Qatar e del Pakistan, mentre gli emissari del presidente Trump non parteciperanno a questi negoziati definiti tecnici. A Hormuz decine di ordigni, ci vorranno almeno 2 mesi per sminare lo stretto. Zelensky sarà nel pomeriggio al castello di Dublino per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Il leader di Kiev avrà un incontro con il primo ministro Martin e il presidente del Consiglio Europeo Costa. Sul tavolo l'adesione dell'Ucraina all'Unione e la pressione da aumentare sulla Russia. Nel primo trimestre del 2026 la pressione fiscale in Italia è salita al 37,6% del PIL, registrando un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I dati sono dell'Istat, migliorano complessivamente i conti delle famiglie e quelli pubblici. Giugno ha registrato il record storico assoluto di riscaldamento oceanico, superando i picchi già straordinari del 2023 e del 2024, lo rileva il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus. Lo scorso 21 giugno la temperatura media giornaliera della superficie del mare ha toccato quasi 21 gradi, 5,6 sopra la media. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di confronto.
4: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è nuova. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
0: però
2: peggio
0: parte
2: direi
0: la musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wanz ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Un programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
9: Non
0: ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai?
2: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche Mondiale per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir. Me lo sono anche tatuato. Me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura. E solo loro mi chiamano Elisir. È un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir. Ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
0: poco
3: colpo
0: fa
3: di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. Cioè, io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io, se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi
5: più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, sono 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne,
3: mi faccio
4: un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio.
3: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: Bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Zucchero alla banda di R101. Per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101. L'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no. Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Vabbè. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney. Ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao.

0: Bruno Mars su R101, cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo, sì.
0: Sì, come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: vita di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo,
2: anche tantissimo.
1: La voglia.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
5: No, ma non levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui.
5: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
5: Elettra
0: subito.
5: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbu ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero.
2: Sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le vostre canzoni, ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli. Senti.

0: al prossimo Sanremo.
1: Naturalmente
0: di
1: è tutto
0: Stefano
1: per la SIAE. Certo, non solo per questo. Quindi vabbè, Elettra, chiedicela.
0: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai, yeah. La banda di R101. Prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai, yeah.

0: Star, Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, poco prima del Tortorella Challenge, quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida a

0: perso l'SMS. Ve lo leggo tra un istante. Nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto. Purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
0: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
0: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
0: falò di
4: falò.
0: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
0: Eccola.
4: Benissimo.
0: Bravo,
4: e il cactus ce lo siamo tolti.
0: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
1: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito l'argomento
0: diceva,
4: piante grasse. E
0: come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
0: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
7: Tasso miglio.
1: Ma questa è
7: e
1: troppo bella.
0: Tasso miglio.
3: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
0: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
0: Certo.
3: Ah, bella. Mamma mia. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
2: direi.
1: La musica.
0: Oh mamma mia.
2: Ludovica Once ha abbandonato il falò di
0: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
1: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
1: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
0: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano. Cos'hai
2: capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101. Yuhu!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In Qatar sono in corso i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Non sono però previsti incontri faccia a faccia tra alti funzionari di entrambi i paesi. Gli emissari di Trump sono a Doha. Serviranno mesi per sminare Hormuz, così il comandante della comando operativo di vertice interforze. Contro il caro fertilizzanti, la Commissione europea ha destinato all'Italia 45 milioni di euro a sostegno degli agricoltori. Calano le scosse di assestamento in Venezuela. Il paese è in ginocchio dopo i violenti terremoti del 24 giugno scorso. Il bilancio delle vittime è di 1.943, mentre sono 10.571 i feriti. Restano migliaia i dispersi. Si scava ancora. Estratto vivo dalle macerie un bimbo di 3 anni. Rilasciata Nessy Guerra, era stata prelevata nella notte dalla polizia egiziana e portata in una caserma. Dopo l'intervento del ministro Tajani, ha fatto ritorno nella sua abitazione di Hurghada con la figlia di 3 anni. Da mesi la cittadina italiana è al centro di un complesso caso giudiziario con l'ex marito. Spaccatura nella chiesa, i lefabriani consacrano 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. La cerimonia in Svizzera, respinto l'appello di Papa Leone a fermarsi, accadde anche nel 1988, un atto che portò alla scomunica da parte di Giovanni Paolo II. Il caldo estremo allenta la morsa, oggi 21 città da bollino rosso, domani saranno solo 2. In queste ore arrivano i temporali con il conseguente calo delle temperature. Allerta arancione in Lombardia, gialla in altre 13 regioni. I mondiali di calcio, dopo Norvegia e Francia, anche il Messico vola agli ottavi di finale. Oggi altri 2 match, Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini, Grant, Berrettini e Sonego, fuori Arnaldi. Nel pomeriggio torna in campo Sinner contro Borges. Il match di Cobolli, sospeso ieri per oscurità, riprende oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già allora, un ometto, insomma,
2: auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari la ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: stesura della prossima hit
2: targata
0: Elettra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewiwa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma si comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio, se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre vi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Mamma mia. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio, direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Once ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
2: Cos'hai i capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. I capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Piero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo
4: no, niente.
3: È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Vabbè, prima di stamattina mi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno sì, avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche.
0: No, abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Cavolo. Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: Una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Rose su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno o anche
0: solo.
1: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Da Bergamo. Quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusa me.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissima.
2: Tantissima anche tantissima. Per voi.
3: Ah,
2: vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare, al suo ventesimo Sanremo potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbu ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: l'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, senti. 3,
3: 2, 1, Elettra.
4: Cavoli, senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo. Di
0: tutto
3: Stefano.
0: Per la SIAE. Certo, non solo per questo. Quindi, Elettra,
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, ma sono 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano
2: a scrivere
0: per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica Adeboni. I lefebriani sfidano Papa Leone e procedono alle ordinazioni di 4 vescovi. La cerimonia si è tenuta in Svizzera. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X, che contestano vari punti del cattolicesimo nato dopo il Concilio Vaticano II. Tragico incendio in un condominio di 10 piani di Anversa in Belgio, dove vivono circa 200 persone, ci sono almeno 5 vittime. Il rogo è scoppiato all'ottavo piano. Le autorità hanno invitato i residenti della zona a tenere chiuse porte e finestre. Per ore Nessie Guerra è stata in una caserma in Egitto, dopo essere stata prelevata dalla polizia nella casa dove vive, cercando di nascondersi dal suo ex con la bimba di 3 anni. Dopo l'intervento del ministro Tajani è stata rilasciata. Da mesi la donna è al centro di una vicenda giudiziaria con l'ex marito nordafricano. Una piccola di 2 anni finita in ospedale a Santo Bono di Napoli dopo aver ingerito della cannabis. È in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. Ad accompagnarla la madre sono intervenuti i carabinieri e il caso è stato segnalato alla procura per i minorenni e i servizi sociali. Dopo le tensioni degli ultimi giorni sono ripresi a Doha i colloqui indiretti tra delegazioni di Stati Uniti e Iran con la mediazione di Qatar e Pakistan. Al centro l'attuazione dell'intesa raggiunta tra Teheran e Washington e il dossier dei beni iraniani congelati all'estero. I mondiali di calcio si giocano oggi altri 2 sedicesimi di finale, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal. Passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Tennis a Wimbledon, le sfide Navone-Cobolli e Sinner-Borges. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, certo.
4: Certo. Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono, io,
4: non, non sono io, cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato.
4: Il pennarello
2: grande
4: Cino Tortorella,
0: quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma
4: di
2: bellissimo.
0: Ma almeno quindi, avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche, no.
0: No, vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. Pagare, è che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Sì. Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara.
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi. Che hanno...
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Vabbè. Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online e mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: Force su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità,
1: c'è
0: del nome.
1: Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
2: Ecco.
0: Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo,
1: uno solo, sì,
0: sì, come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: CB
4: ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Geni Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Per voglia.
3: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini, no, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
3: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
3: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma hanno levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui.
6: Viva l'Italia, viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
3: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Prende a tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
3: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbum ci doveva essere.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero.
2: Sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le vostre canzoni. Ecco.
2: L'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo il
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
1: Cavoli, c'è il sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren, dai.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma,
2: auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit
2: targata
0: Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp, perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare,
2: sì,
1: io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto.
1: Quindi,
0: il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
3: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
3: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
3: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao,
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
4: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
4: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
2: La stessa voce.
0: Buongiorno.
5: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
4: Ma se comincia male.
5: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
2: al pallone.
5: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
5: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
2: ecco, bravo,
5: vi offro
2: più romano.
5: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il preferito.
2: È l'alter ego.
4: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
5: Intensissima, io praticamente
4: anche adesso basta, staccati.
0: Con chi?
5: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi tre soffritti di cipolla,
4: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
5: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
2: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
2: però.
0: Sì, mandacelo ogni tanto.
4: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
5: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto. Sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
4: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di fumo.
1: Cosa
2: Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
4: Oh mamma mia.
2: Ludovica

0: programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
1: Sì.
0: E allora the winner is.
2: Ciao Amanda!
3: Non ci credo.
2: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao! Linus da San Giovanni!
3: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh sì.
1: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
5: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
3: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
0: È piaciuta, Chiara?
3: Sarà strano.
0: Cos'hai? Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
3: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
1: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua. Certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche Mondiale per la puntata per i capelli di Bisciglia.
3: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per

0: invece niente, non ho
1: possiamo
0: ricevuto offerte.
1: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
0: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
1: Sì, certo, Chiara Tortorella.
2: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
3: Ecco.
0: Assolutamente sì.
3: Grazie. Allora, una malattia del nome.
2: Ti salutiamo.
1: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu, Chiara, di dove sei?
0: Io sono di Milano.
4: Di Milano, fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
0: No, assolutamente niente, proprio zero.
4: Almeno tu.
1: Tipo,
0: no, niente.
2: Cavolo. È spiccicato.
0: Non ci piacciono le cose serie, sì.
1: Esatto.
2: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
1: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
2: Ecco.
1: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
3: Meno
0: non
3: male.
0: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non, Chiara Tortorella non siamo tante.
1: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
0: No, pugliesi.
1: Ah, pugliese.
4: Chiara, ma
1: no,
4: perché
1: arriva dal sud comunque.
4: Ma perché non apri un mutuo e metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
0: Ci proverò.
1: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
4: Certo, certo.
1: Chiara, ce la racconti?
0: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
3: Sì.
0: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
1: Tortorella, è certo.
0: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
1: le foto degli artisti.
0: Sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
1: non,
0: no,
1: sono io,
0: non, sono, non sono io, cosa ha fatto? Ha preso
3: firmato.
0: Il pennarello.
3: Grande.
0: E ha Cino Tortorella.
1: Quindi ci sarà ancora
0: un autografo fake sul muro di un ristorante.
3: Ma non lì.
1: Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
0: Ma no, neanche Alconi, neanche no.
1: No, vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
3: Certo. È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
4: Esatto.
3: Però il nome è quello.
4: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
3: Certo.
2: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene
3: Bianche
2: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine tutta, venga qua e firmiamo Andrea Agresti.
1: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
2: Io
1: gli
2: facevo anche la fattura.
1: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
0: Te lo regalo.
1: Davvero?
4: Ma senti, quindi
1: ci mettiamo d'accordo.
4: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
1: Eh sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
4: Sei attenta.
5: Chiara,
0: sì.
5: Chiara, quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
0: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
2: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
1: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
0: Certo.
1: Ragazzi, ci sono due Tortorelle simpatiche in giro per Milano.
2: No, direi una, cioè quell'altra.
4: quell'altra al telefono molto
2: l'altra
4: di più.
2: Sicuramente.
4: Esatto.
0: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi: cambia nickname. Perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
3: Sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
1: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
0: Grazie a voi.
1: Buona giornata.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. A Doha i colloqui indiretti tra funzionari americani e iraniani con la mediazione di Qatar e Pakistan. Il presidente USA Trump, parlando con i giornalisti, si dice soddisfatto. Sta andando tutto bene, afferma. La denuclearizzazione del paese sta procedendo positivamente. Il prezzo del petrolio è più basso di quando ho attaccato Teheran. Un incendio scoppiato in un palazzo di 10 piani ad Anversa ha provocato la morte di almeno 6 persone e diversi feriti, alcuni gravi. Inquilini in fuga dai balconi, riferisce la polizia belga. Il rogo si è sviluppato per cause da accertare in un appartamento dell'ottavo piano. I lefebvriani hanno consacrato 4 nuovi vescovi in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Con questo atto è sancito di fatto lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana da parte dei seguaci della Fraternità San Pio X. A Prato un detenuto di 26 anni è stato trovato senza vita in cella. Avrebbe avuto un arresto cardiaco. Oggi doveva essere ascoltato dalla procura dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da alcuni poliziotti. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Dopo il gran caldo arriva il maltempo sull'Italia. Una perturbazione in discesa dal nord Atlantico ha raggiunto il settentrione per poi proseguire tra domani e venerdì verso il centro-sud, forti temporali in Lombardia. I mondiali di calcio, oggi altri 2 sedicesimi, dalle 18 Inghilterra-Congo, dalle 22 Belgio-Senegal, passano agli ottavi anche Messico, Norvegia e Francia. Il difensore dell'Inter, Bastoni, indagato a Milano con l'accusa di prostituzione minorile. I fatti contestati risalgono al 2020. Interrogata la ragazza al centro del caso, nega di aver preso soldi dal calciatore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, ma siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: Harris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carne alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti quindi devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV e guardo video musicali, perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi ve seguo, siete meravigliosi.
5: Ve seguo.
0: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, infatti, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi, perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: tanta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: Non è che puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Anda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora the winner is.
9: Ciao Anna!
0: Non ci credo.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao! Linus da San Giovanni!
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Era strano. Cos'hai
2: capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Rockero alla banda di R101. Per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101. L'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo?
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma
0: no,
1: perché
0: arriva dal sud comunque.
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io,
4: cosa ha fatto? Ha preso il pennarello
2: grande
4: Cino Tortorella,
0: quindi ce l'era ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Fantastico. Ma almeno quindi, avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche, no.
0: No, vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. Pagare, è che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine ha detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io
0: gli
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Eh sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, una, cioè quell'altra.
1: quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Girls su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti, contate, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili disponibili alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, e nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma,
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io da quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: CB
4: Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo anche tantissimo. Per
3: voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore.
0: Tocca.
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo. Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli cioè, poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui
6: l'Italia,
3: anche la
6: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
6: Elettra
0: subito.
6: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2, 1.

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra.
1: Bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio.

0: canzone reale di sua.
1: Ma no, ma lo dico con candore.
2: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
1: L'abbiamo fatta
3: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
4: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
3: Tardast e Mogol si sono trovati.
4: Certo.
2: L'inizio pompa, eh.
0: Me la fai risentire solo il
5: sei sicuro?
2: Sì, senti. 3,
5: 2, 1, Elettra.
2: Cavoli.
4: Senti sto giro.
5: Potrebbe funzionare, hai ragione Carlo.
1: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
5: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
3: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
5: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren, dai!

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ecco. Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per la stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli, pronti a pagare qualunque prezzo, dicono, ed è pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Nella capitale qatariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte. La Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi Guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul presunto killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continuano le indagini per trovare il responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone. Sinner in vantaggio di 2 set contro Borges. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi i 16esimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e in nottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: rockero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Eh certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu, Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
3: no, cavolo, è spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella, in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: In generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così. E gli dice: per favore, signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco. Ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io,
4: cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche, no.
0: No, vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine tutta, venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli
0: per...
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Eh sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.

0: Force su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono. Sono,
2: volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo, il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, sì, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: remare, in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissima.
2: Tantissima, anche tantissima.
3: Per voi. Ah,
2: vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore.
0: Tocca.
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo. Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove ha finito?
6: No, ma non levato anche la sigla.
3: Tutto lui, fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Di Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare, al suo ventesimo Sanremo potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirle una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima comunque nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bum bum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero.
2: Sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni, ecco.
2: L'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo il
3: sei sicuro?
4: Sì, no,
3: 3,
4: senti.
3: 2-1 Elettra.
1: Cavoli, c'è in sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra,
3: continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Ecco. Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia
4: quindi
3: male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro a un pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: Bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

Jagger, Manu 5 insieme a Cristina Aguilera, poco prima del Tortorella Challenge. Quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di confronto.
4: No, se non lui almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il cactus
1: piace.
4: Ce lo siamo tolti.
1: Esatto,
4: sì,
1: togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena. Ciao.
0: Ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
0: però
2: peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia,
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di fumo.
1: Cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante
2: per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.

0: tutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
2: Filippo, invece stasera te li sei, hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
2: Era strano. Cos'hai?
3: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
2: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma, per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
0: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per i capelli di Bisciglia.
2: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: vero, alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara!
3: Buongiorno!
4: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Ecco. Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu, Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Ecco. Fai qualcosa di serio, almeno nella vita, per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Bellissimo.
0: Ma almeno sì, avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
4: Certo. Pagare,
2: è che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche
2: toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dicevo: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io
0: gli
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara.
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti i Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Vabbè. Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: Una, quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte, la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano casa e legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e inottata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: 101.
1: A me mi piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
2: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
3: Auguri,
2: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
3: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
1: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
3: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse l'altra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
4: Paolo, Paolo.
3: Sì.
4: Sono Carlo Conti.
1: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
4: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
3: Davvero?
4: Una nuova canzone hit incredibile.
3: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
2: Lei si lamenta.
3: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
2: Appunto.
3: Esatto.
1: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
3: una
1: la stesura della prossima hit targata Elettra tra Lamborghini,
3: non vedo
1: la nostra
3: l'ora,
1: bolognese
3: io.
1: Doc.
3: Allora siamo a posto.
1: Vero?
3: Ah.
1: E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco a me.

0: Harris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp, perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se
1: al
0: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti ti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Chiamato
0: al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio, se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena. Portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi ve seguo, siete meravigliosi.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No, accanto
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: Come diceva Renzi. A Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: Ma che puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
0: allora,
2: peggio
0: parte
2: direi
0: la musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wanz ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così. Scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh, sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Era strano. Cos'hai
2: capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: Ero alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Ecco. Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo?
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: In generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: non sono io,
4: cosa ha fatto? Ha preso firmato. Il pennarello
2: grande
4: Cino Tortorella,
0: quindi ce l'era ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma bellissimo.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche, no.
0: No, abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ha detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti, Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Eh sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara,
4: sì.
5: Chiara, quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, una, cioè quell'altra.
1: quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con, proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo. Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo. Parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero. Il famoso biscottone,
2: certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Geni Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo. Per voi.
3: Voglia.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per
0: la
4: favore.
0: Tocca.
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: Vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
6: No, ma hanno levato anche la sigla.
3: Tutto lui, fa tutto lui.
6: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai... Il fonico dove è finito?
6: No, ma hanno levato

0: Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
1: Che ne sa?
0: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare, al suo ventesimo Sanremo potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
2: A Elettra.
0: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
3: Dai.
0: L'anno prossimo?
2: Dai. Sentiamola
0: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
2: Sentiamo. 3, 2, 1.

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che sì. Si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo. Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, no, senti.
3: 3, 2, 1 Elettra.
4: Cavoli, c'è sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente,
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, tutto solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Paris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se
1: al
0: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno? E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: al pallone.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, è il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi tre soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre.
5: Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con una figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16esimo di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiatti?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per la stesura della prossima hit da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di

0: Bruno Mars su R101, cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo, e a questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili disponibili alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, che vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Subito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo?
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, sì, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. È chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo,
2: anche tantissimo.
1: La voglia.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, i cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
2: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
5: No, ma hanno levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
1: lui.
5: L'Italia, anche la viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Prende a tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
5: Elettra
0: subito.
5: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbu ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli.
1: Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewiwa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
0: poco
3: colpo
0: fa
3: di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia
4: quindi
3: male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro a un pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio
3: e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: Bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Sì, certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non, Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così. E gli dice: per favore, signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco. Ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono io,
4: non, sono, non sono io. Cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato
4: il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma non lì.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche, no.
0: No, vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Sì. Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti, alla fine tutta, venga qua e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Eh sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara,
4: sì.
5: Chiara, quanto vuoi? Le vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: Mario anche Rossi, sì, succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
1: Ciao.

0: Jagger, Maroon 5 insieme a Christina Aguilera, poco prima del Tortorella Challenge. Quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella.

0: tanta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: canto falò di confronto.
4: No, se non lui almeno il formaggio così va.
0: Sfidante.
5: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus.

0: assomiglio.
1: Ma questa è troppo bella.
2: Assomiglio.
3: Nuova, soprattutto è nuova,
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: È che puoi entrare così e dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
5: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
3: Ah, bella. Questa è bella. Nuova.
2: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
6: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio, direi.
1: La musica.
2: Oh, mamma mia.
6: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
7: Ciao Wanda.
1: Ciao.
7: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
6: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
6: E allora The Winner is.
7: Non
1: ci credo.
7: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao, Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei. Hai fatto qualcosa ai capelli? Perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
6: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano.
2: Cos'è il
6: capello? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche Mondiale per la puntata dei capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: numero 1.
1: A me mi piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
2: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma,
3: auguri, Leonardo.
2: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
3: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
1: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
3: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
4: Paolo, Paolo.
3: Sì.
4: Sono Carlo Conti.
1: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiatti?
4: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
3: Davvero?
4: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
3: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
2: Lei si lamenta.
3: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
2: Appunto.
3: Lei. Esatto.
1: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
3: una
1: la
3: canzone.
1: Stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini,
3: non vedo
1: la nostra
3: l'ora,
1: bolognese doc.
3: Allora siamo a posto.
1: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La Russia chiude parte dei confini con l'Europa. Bloccati 7 punti d'accesso verso Finlandia, Estonia e Lettonia. La misura punterebbe a evitare la fuga di cittadini all'estero in vista di una mobilitazione dopo le enormi perdite di truppe in Ucraina. Trump ha guadagnato oltre 2 miliardi di dollari da quando è tornato alla Casa Bianca. Lo rivela una dichiarazione patrimoniale federale resa pubblica. Il presidente USA ha incassato 1 miliardo e 200 milioni solo nel settore delle criptovalute. I calcoli non tengono conto dei soldi lucrati dai suoi familiari. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Una persona trattenuta e poi rilasciata a Monaco per l'esplosione che ha ucciso l'oligarca ucraino Ermolajev. Oltre al decesso, feriti figlio e moglie della vittima. Il primo è stato ascoltato oggi, la seconda rischia ancora la vita. I servizi monegaschi di sicurezza restano mobilitati. In Italia cresce il peso delle tasse, lo certifica Istat. Nel primo trimestre 2026, pressione fiscale al 37,6%. Più 0,3 in un anno, su anche reddito delle famiglie e consumi, più 1,6 e più 1,4%, potere d'acquisto a più 0,8%, propensione al risparmio pari all'8%, in un trimestre è aumentata dello 0,2. Tennis, sull'erba di Wimbledon, Cobolli batte l'argentino Navone e Sinner elimina il portoghese Borges. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà lo statunitense Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Paris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewiwa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio, se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre vi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: vero, alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi? Ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram.
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Ecco. Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu, Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Fai qualcosa di serio, almeno nella vita, per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
3: No, niente. Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no. Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Brava. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: vi hanno fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agre, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Ragazzi, ci sono due Tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: Direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra c'era quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Ciao.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
2: falò di confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: il cactus
2: piace.
5: Ce lo siamo tolti.
2: Esatto,
5: sì,
2: togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Sì, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito,
2: certo,
5: l'argomento diceva, piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è
8: e
1: troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova, eh.
2: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: Non è che puoi entrare così, dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
9: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, mamma bella mia. Questa è bella. Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi
1: la musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica once ha abbandonato il falò di fumo.
2: Cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
10: Ciao Wanda.
1: Ciao.
10: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti.
4: Sì.
3: Dottorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
1: Ci credo.
10: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
5: Sì.
4: Sarà felice.
5: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
2: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sembra non lo fa abbastanza.
1: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
3: È piaciuta, Chiara?
1: Sarà strano.
2: Cos'hai
3: i capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
1: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
4: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
5: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Bisciglia.
1: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101. Yuhu!

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, ma sono 12 anni. Già, allora. Un ometto,
2: auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di

0: 101. Bruno Mars su R101, cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È un unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque. Anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma, signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora, quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno,
0: anche solo.
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso Biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Geni Russo su R101?
1: Tantissimo
2: anche per
3: voglia.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
4: per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice: le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
2: No, ma hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui.
2: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
2: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
6: Che ne sa?
2: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
2: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
6: Dai.
2: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
2: Elettra
0: subito.
2: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco,
2: abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, grazie.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
4: Cavoli.
1: Sento giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Per la SIAE.
3: Hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta

0: Guys, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, mm-hmm.

0: sì. Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
1: se
0: al
1: ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no, però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
0: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti ti devi passare attraverso Meta, giusto, perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
1: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
1: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
1: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao,
1: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
1: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
1: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
1: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
1: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro un pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
1: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
0: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
1: È vero, è il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale. Quale alla nostra, questo è all'opposto.
0: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche
4: ho
3: adesso sta, basta, staccati.
1: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
1: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi ve seguo, siete meravigliosi.
5: Ve seguo.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
1: Davvero,
5: però.
1: Sì, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre.
1: Grazie. Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
1: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto,
2: insomma. Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice perché non ve le scrivete voi. Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit. Elettra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Vabbè.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo,
0: sì, come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusa me.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Geni Russo su R101. Tantissimo
1: anche tantissimo. Per voi.
2: Voglia.
1: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini, no, per favore. È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
1: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
1: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
5: No, mi hanno levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
2: lui.
5: L'Italia,
2: anche la
5: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia.
0: È tutto nelle mani di Stefano Del Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
1: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
1: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: un bumbu ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni, ecco.
2: L'abbiamo fatta noi.
0: L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo, grazie.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
1: Cavoli. Sei in sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro al pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre vi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: Zucchero alla banda di R101. Per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101. L'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Sì, certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella tutto. Si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo
4: no, niente.
3: È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella, in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, noi perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono
4: io, non,
0: sono,
4: non sono io, cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato
4: il pennarello.
2: Grande.
4: E Cino Tortorella.
0: Quindi ci sarà ancora
4: un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma non lì.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: Certo. Che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stata un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp, ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
3: Chiara,
4: sì.
3: Chiara,
5: Quanto vale, vuoi? Ti vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti i Mario Bianchi che hanno.
0: Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Vabbè, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata.
4: Ciao.

0: fronte che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel...
2: Di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo.

0: No.
1: Mamma mia.
2: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
0: falò di
2: falò.
0: Confronto.
2: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
3: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
2: Sì.
3: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
4: Che battuta del cactus.
0: Eccola.
2: Benissimo.
0: Bravo,
2: e
0: ci
2: il cactus
0: piace.
2: Ce lo siamo tolti.
0: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male, però.
2: Esatto.
3: Seconda sfidante.
5: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
3: Sì, ma
5: ciao.
3: Si erano messi d'accordo.
2: Pensavamo di aver esaurito,
0: certo,
2: l'argomento
0: diceva,
2: piante grasse, invece.
0: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
2: Stai serena.
0: Stai serena.
3: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo. Cosa ne pensi?
6: Beh, direi che partiamo proprio bene.
3: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
3: No.
7: Tasso miglio.
3: Ma questa è troppo bella.
0: Tasso miglio.
1: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
0: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
2: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
3: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
0: Certo.
1: Ah, bella.
2: Mia.
1: Questa è nuova. Nuova.
2: Che livello.
1: Sì, questa è bella.
6: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
3: parte
6: direi.
3: La musica.
0: Oh, mamma mia.
6: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
0: cosa c'è?
3: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
3: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
3: Linus da San Giovanni.
1: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
3: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
6: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Dottorella Challenge per Temptation Island.
1: Sì.
6: E allora The Winner is. Vediamo.
3: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
3: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
2: Beh, sì.
1: Sarà felice.
2: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
0: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
3: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
6: È piaciuta, Chiara?
3: Sarà strano.
0: Cos'hai
6: i capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
3: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
1: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo. I capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
2: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
3: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101. Yuhu!

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Miley Cyrus, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carne alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero di telefono, altrimenti no. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewiwa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio, se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro a un pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi offro
5: più romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, 883.
0: È vero, il mio preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre vi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, e tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, saluta ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre.
0: Grazie. Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: la banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo,
4: no, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: In generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super... Ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Vabbè. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agre, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie. È stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata.

0: live insieme a Cristina Aguilera poco prima del Tortorella Challenge. Quindi a inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus sta anche male però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova,
1: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella.
4: Mamma mia.
3: Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: Ti è piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai
2: i capelli? Quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island, invece, Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto,
2: insomma. Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone, una hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice, perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano
2: a scrivere
0: per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit targata da Elettra. Tra Lamborghini e la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: Bruno Mars su R101, cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente, anche l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto. Hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque.
0: Anche di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy o, se volete, di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice che poi Chiara vi dice, perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi nel momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No.
2: Certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il,
1: esatto,
0: nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno o anche
0: solo.
1: Sì,
0: come un solo numero di telefono,
1: sì,
0: un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto.
1: Oh, CB
4: ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 100.

0: vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissimo.
2: Tantissimo, anche tantissimo. Per
1: voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no, no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove finito?
5: No, mi hanno levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
1: lui.
5: L'Italia,
1: anche la
5: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Del Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone
0: a Elettra,
5: scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella, noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamola
5: Elettra
0: subito.
5: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3,

0: al prossimo Sanremo.
1: Naturalmente
0: di
1: è tutto
0: Stefano
1: per la SIAE. Certo, no. Non solo per questo. Quindi Elettra,
0: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Visais, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso

0: Meta, giusto, perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
1: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
1: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname è Elisir. Me lo sono anche tatuato. Me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura.
0: Ah.
2: E solo loro mi chiamano Elisir. È un soprannome che mi hanno dato loro.
1: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao,
1: e quindi solo lei è Elisir. Ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
1: poco
3: colpo
1: fa
3: di scena.
1: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
1: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Ciao,
0: la stessa
4: Cristiano
0: voce.
4: Militello.
1: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
1: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
0: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
1: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
0: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io, se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
0: ecco, bravo,
4: vi
0: più
4: offro
0: romano.
4: Una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
1: È vero, il mio preferito.
0: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
0: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
1: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne,
3: sì,
4: mi faccio un bel caffè fatto con la
1: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
1: aglio.
3: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
0: Grazie,
1: grazie,
3: grazie Cristiano.
0: Questo era simpatico.
1: Davvero,
0: però.
1: Sì, infatti, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
1: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
1: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: piace anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, ma siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Ciao Carlo. Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari la ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per la stesura della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto.
0: Vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101. Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità c'è del qualcuno, nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Ho visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega. Devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa Dini caserma Paolo. Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname. Serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno solo.
0: Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure
4: buongiorno bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero. Il famoso biscottone,
2: certo, chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
3: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: Benvenuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Gianni Russo su R101.
1: Tantissimo
2: anche tantissimo. Per noi. Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
1: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli poi ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
2: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
5: No, ma hanno levato anche la sigla.
1: Fa tutto lui.
5: Viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Dai.
5: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3.

0: un bumbum ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no, con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi.
2: Abbiamo
0: fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Stardust e Mogol si sono trovati.
1: Certo. Grazie.
4: L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì. 3, senti. 2,
3: 1. Elettra.
4: Cavoli. Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione, Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea, Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo.
0: Naturalmente
3: di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, non solo per questo. Quindi, Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai, yeah!

0: Kiss, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carne alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, cioè, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewiwa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Via,
0: poco
3: colpo
0: fa
3: di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma se comincia
4: quindi
3: male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro a un pallone. Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo,
4: vi
5: più romano.
4: Una cena. Portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente.
3: Anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio.
3: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
1: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: vero, alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due allora.
3: No, ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: Possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ci salutiamo.
0: No, ma tutti Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo?
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: In generale di Tortorella. Anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurli.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni insomma 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso firmato il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
0: Bellissimo. Ma almeno quindi, avete scroccato il pranzo. Non lo...
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurli, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianco,
2: Toscano
3: anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara.
4: Sì.
5: Chiara. Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi, che hanno...
0: beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
0: Buona giornata. Ciao.

0: pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di
4: falò.
1: Confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e
1: ci
4: il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, sì, togliere un cactus fa anche male però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma
6: ciao.
0: Si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito,
1: certo,
4: l'argomento
1: diceva,
4: piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Nuova, soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: No. Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia. Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella.
4: Mamma mia.
3: Questa è bella. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
0: parte
2: direi.
0: La musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora The Winner is.
9: Ciao Wanda.
0: Non ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Beh sì.
3: Sarà felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: È piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'è?
2: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua.
0: Certo.
3: Dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche Mondiale per la puntata dei capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: 101. A me mi piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, ma sono 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri, Leonardo.
1: Quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano
2: a scrivere
0: per
2: una
0: la stesura
2: canzone
0: della prossima hit targata da Elettra tra Lamborghini, la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: Yes, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp, perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se ce l'hai
1: proprietà?
0: Tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potevi chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Pollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro, io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao,
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Sente.
3: Ma se comincia male.
4: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io, se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente
3: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
3: sì, aglio. E tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Grazie Cristiano. Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Saluta
3: mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi, perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara.
3: Buongiorno.
4: Ciao a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Metterci d'accordo in realtà, ecco.
4: Va bene, Chiara Tortorella, certo.
0: Sì, certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano, adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
4: No, niente.
3: Cavolo. È spiccicato.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi?
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non, Chiara Tortorella non siamo tante. No.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, a noi, perché bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti.
4: Sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così. E gli dice: per favore, signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco. Ma invece
2: certo
4: di dire: ma guardi,
0: non,
4: no,
0: sono,
4: io,
0: non,
4: non sono io. Cosa ha fatto? Ha preso
2: firmato
4: il pennarello.
2: Grande
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma non lì.
0: Ma almeno avete scroccato il pranzo, non lo...
4: Ma no, neanche Bacconi, neanche, no.
0: No, vi ha fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
4: Certo.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere.
1: Esatto.
2: Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Sì. Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agre, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene
2: Bianche, ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico la Gresti, alla fine ha detto: venga qua, e firmavo Andrea Gresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io
0: gli
3: facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per
4: regalo,
0: il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dobbiamo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi. Che hanno...
0: beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
4: Certo.
0: Beh, ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname. Perché io devo. Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito beccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè. Grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao.

0: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante è un principiante.
1: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
0: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
2: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
1: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
0: Scritta?
1: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
3: Mamma mia.
4: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
1: falò di confronto.
4: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
0: Filippo, allora Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
4: Sì.
0: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
5: Che battuta del cactus.
1: Eccola.
4: Benissimo.
1: Bravo,
4: e il cactus ce lo siamo tolti.
1: Esatto, togliere un cactus fa anche male però.
4: Esatto.
0: Seconda sfidante.
6: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao ciao, Serena.
0: Sì, ma si erano messi d'accordo.
4: Pensavamo di aver esaurito, certo, l'argomento diceva, piante grasse, invece.
1: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
4: Stai serena.
1: Stai serena.
0: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
2: Beh, direi che partiamo proprio bene.
0: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
7: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
0: No.
7: Tasso miglio.
0: Ma questa è
7: e
0: troppo bella.
1: Tasso miglio.
3: Soprattutto è nuova, eh.
1: Ah, allora, se non fai il giudice, stai zitto.
4: Anche puoi entrare così e dire cose.
0: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
8: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
1: Certo.
3: Ah, bella. Questa è nuova. Nuova.
4: Che livello.
3: Sì, questa è bella.
2: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre
0: però
2: peggio
0: parte
2: direi
0: la musica.
1: Oh mamma mia.
2: Ludovica Wanz ha abbandonato il falò di
1: cosa c'è?
0: Visto che per uno che abbandona l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
0: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantenopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
0: Linus da San Giovanni.
3: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
0: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti. Tortorella Challenge per Temptation Island.
3: Sì.
2: E allora, the winner is.
0: Ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante, è un piantenopeo. Ciao Linus da San Giovanni.
0: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
4: Sarà
3: felice.
4: Perché parliamo di Nick, oltretutto.
1: Chiedi a San Giovanni di pregare per te, perché mi sa che non lo fa abbastanza.
0: Filippo, invece stasera te li sei hai fatto qualcosa ai capelli, perché non si è parlato d'altro che della tua capigliatura per una settimana.
2: Ti è piaciuta, Chiara?
0: Sarà strano.
1: Cos'hai?
2: Beh, quando fai questi numeri è normale cambiare capigliatura.
0: Vabbè, lo vedremo stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ma l'Italia è ferma per questo problema qua, certo, dei capelli di Bisciglia, vero Cristiano?
4: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per i capelli di Bisciglia.
0: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già un ometto,
2: insomma. Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché in Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo. Ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiatti?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: Una nuova canzone hit incredibile.
2: E allora tienila lì, che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la
2: canzone.
0: Stesura della prossima hit
2: e targata
0: da Elettra tra Lamborghini,
2: non vedo
0: la nostra
2: l'ora,
0: bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Geni Russo su R101? Tantissima.
1: Tantissima, anche tantissima.
2: Per voi.
1: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
2: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
3: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no,
3: per
0: chi
3: favore.
0: La tocca?
3: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
3: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Ecco. Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, i cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
4: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria. Anzi,
1: facciamo simpatica come?
4: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi.
1: Ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove è finito?
5: No, ma non levato anche la sigla.
2: Fa tutto lui, fa tutto
5: viva
2: lui.
5: L'Italia, anche la viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
5: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
5: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
1: Che ne sa?
5: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Prende a tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
5: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
1: Dai.
5: L'anno prossimo?
0: Sentiamo
5: Elettra
0: subito.
5: Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3, 2,

0: un boom boom ci doveva essere. Ora,
1: ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale
4: di sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: L'abbiamo fatta
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati.
1: Certo.
4: L'inizio pompa, eh.
2: Beh,
4: me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì. 3, senti. 2,
3: 1. Elettra.
4: Cavoli.
1: Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: E Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Plus su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente, anche l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto. Hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda, bravi, con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia.
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque.
0: Anche di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy o, se volete, di correttezza.
3: E quindi?
1: E quindi nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice che poi Chiara vi dice, perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità del nome. Qualcuno,
2: un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, e nessun altro potrà usarlo.
0: Ecco. Visto che non l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sì, sono riuscito.
2: Tu riuscito?
1: Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa caserma il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno solo.
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino, certo, parlavamo tutti e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: Biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: Paris, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carn alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, sì, io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: al proprietario? Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti potrai. Però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero, ad esempio, tu potrai chiamarlo e dirgli: smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto,
2: diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Oh, via, colpo di scena.
0: Chiamato al

0: Telefono Chiara Tortorella.
1: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
3: La stessa voce.
0: Buongiorno.
2: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
1: Ma se comincia
2: io
1: male.
2: Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo. Ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
3: in mutande.
2: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
4: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
2: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
3: ecco, bravo,
2: vi
3: più romano.
2: Una cena. Portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, è il preferito.
3: È l'alter ego.
1: Ma cavolo, ma Chiara Tortorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
4: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
2: Intensissima, io praticamente
1: anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
2: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne,
1: sì,
2: mi faccio un bel caffè fatto con la
0: poi soffritti di cipolla,
1: sì,
0: aglio.
1: E tagliere di formaggio anche a questo punto aggiungerei.
2: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
3: Vi seguo.
4: Grazie,
0: grazie,
1: grazie Cristiano. Grazie.
3: Questo era simpatico.
0: Davvero, sì, infatti, mandacelo ogni tanto.
1: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
2: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: piace, anche se non si dice. Si chiama così la canzone di Alfa e Manu Chao su R101 alle 8.37, primo luglio.
1: Abbiamo sentito la nostra amica da Rimini, ok? Uh-huh. Rimaniamo su quel versante, quindi il versante est, per fare gli auguri. Andiamo a Cattolica, sì, al Leonardo, avrei detto il piccolo Leonardo, siamo a 12 anni. Già, allora. Un ometto, insomma.
2: Auguri,
1: quindi tanti cari auguri per questo tuo compleanno da tutta la banda, da tutti noi.
2: Ma adesso veniamo alle questioni spinose, ragazzi.
0: E rimaniamo in Romagna, perché Emilia.
2: Rimaniamo da quelle parti, ma c'è un problema grave. Elettra Lamborghini, dopo che ha dato un'occhiata ai social a commento della sua ultima esibizione canora delle sue canzoni, lamenta questo, dice: sui social nemmeno un commento positivo, ma perché non ve le scrivete voi le canzoni? Beh, forse Elettra, perché noi sappiamo di non saper cantare, neanche ci si mette.
3: Paolo, Paolo.
2: Sì.
3: Sono Carlo Conti.
0: Carlo Conti, sei a casa di Leonardo Fiaschi?
3: Sì, perché solo per noi questa mattina Elettra ci ha dato la sua canzone.
2: Davvero?
3: La sua, una nuova canzone, una hit incredibile.
2: E allora tienila lì che tra poco magari l'ascoltiamo anche, perché lei è molto arrabbiata, lamenta il fatto che in tanti non apprezzano la sua musica.
1: Lei si lamenta.
2: Sì, lei si lamenta, non noi che l'ascoltiamo.
1: Appunto.
2: Lei. Esatto.
0: Sì, dice: perché non ve le scrivete voi? Diciamo che la banda di R101 oggi le darà una mano per
2: una
0: la stesura della prossima hit targata Elettra tra Lamborghini,
2: vedo
0: la nostra bolognese doc.
2: Allora siamo a posto,
0: vero? E allora rimanete con noi in diretta come tutti i giorni dalle 7 alle 9 in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Qui ci trovate la banda di R101, Chiara Tortorella, Cristiano Militello qua di fianco.

0: meraviglia, vi è venuta di remare in stile balneare dopo un'estate al mare di Johnny Russo su R101?
1: Tantissima.
2: Tantissima, anche tantissima.
3: Per voi.
2: Vedi che a volte il cognome Russo è legato a un successo di un qualcosa.
3: Sì. Sì, lo sapevo, sì.
4: Ragazzi, l'eccezione. Non mi toccate Elettra Lamborghini,
0: no, no,
4: per
0: chi
4: favore.
0: La tocca?
4: È simpaticissima, è bellissima, matta come un cavallo.
0: È vero?
4: Non sarà una cantante vera e propria, d'accordo? Però vi prego, è troppo simpatica.
0: Sì, cavalli c'è, poi ce li ha, ce li ha lei, ce l'hanno le macchine di famiglia.
5: Simpatica, bella, ci può andare in pizzeria.
2: Anzi, facciamo simpatica come?
5: Come Elettra Lamborghini.
0: Sì, perché Elettra ha detto che ci sono troppe critiche sulle sue canzoni sui social, quindi dice le canzoni scrivetevele voi,
2: ecco.
0: Ma il nostro Carlo Conti è arrivato in aiuto di Elettra qui alla banda di R101. Il fonico dove ha finito?
6: No, mi hanno levato anche la sigla.
3: Fa tutto lui, fa tutto
6: viva
3: lui.
6: L'Italia,
3: anche la
6: viva l'Italia.
0: Ah, perché ormai
6: l'Italia
0: è tutto nelle mani di Stefano Di Martino, giustamente.
6: Il nostro Stefano Del Martino, che purtroppo non farà i miei ascolti.
2: Ma che ne sa?
6: Questo è poco, ma sicuro un ragazzetto che si deve fare ancora. Ne ha tanta di strada da fare al suo ventesimo Sanremo, potrà pareggiare i miei ascolti. Vabbè. Comunque, in bocca al lupo a Stefano, spero venga anche sbranato dal lupo. E poi, diciamo, io voglio suggerirgli una canzone.
0: A Elettra.
6: Scritta da Elettra Lamborghini e cantata da Elisabetta Lamborghini, quella che va in giro con la multipla. Allora, la sorella. Noi ce l'abbiamo, volete sentire in anteprima nazionale la canzone che potrebbe andare a Sanremo?
2: Dai.
6: L'anno prossimo?
0: Dai. Sentiamola
6: Elettra Lamborghini con le parole usate proprio da Elettra Lamborghini.
0: Sentiamo. 3

0: un bumbu ci doveva essere. Ora.
1: Ci doveva, bravo, bravo, è vero, vero,
2: sì,
1: vero.
2: No, bella. Dico, bella. La battuta viene da sé.
3: Quale?
2: Molto meglio questa di qualsiasi altra canzone reale di
4: sua.
2: Ma no, ma lo dico no. con candore.
4: Beh, lei ha detto, lei fatele voi le canzoni. Ecco.
2: Abbiamo fatto
0: noi. L'abbiamo fatta noi per lei.
1: Abbiamo chiesto per i testi Mogol, no? Mi sembra che si sia espresso.
0: Tardast e Mogol si sono trovati. Hanno...
1: Certo,
4: grazie. L'inizio pompa, eh. Me la fai risentire solo
3: Sei sicuro?
4: Sì, 3, senti. 2,
3: 1, Elettra.
1: Cavoli. Senti sto giro.
3: Potrebbe funzionare, hai ragione Carlo.
2: Abbiamo dato un'idea a Elettra Lamborghini.
3: Carlo Conti la sta appioppando al prossimo Sanremo di Stefano.
0: Tutto per la SIAE. Certo, solo per questo. Quindi Elettra, chiedicela.
3: Elettra, continua ad ascoltare la banda di R101 se vuoi questa e altre perle che ti lasceremo nei prossimi giorni. Chiudiamo con Alex Warren. Dai!

0: Sasha, Bruno Mars su R101. Cresce l'attesa, la febbre per i suoi concerti italiani a San Siro dopo un decennio che mancava dall'Italia. 14-15 luglio, mentre a Berlino recentemente i fan che l'hanno atteso ore e ore, forse giorni addirittura, certo, fuori dal concerto, hanno dovuto addirittura aspettare gli idranti della polizia per rinfrescarsi un po'. A un certo punto hanno dovuto bagnarli tutti.
1: Vi ricordate che stavamo parlando di Ultimo?
0: Sono ancora lì ad aspettare.
1: No, è diventata una tendopoli.
0: Certo.
1: Sono 70 le tende.
2: Va bene.
1: Ci sono padri che hanno accompagnato le figlie che vivono in tenda,
2: bravi,
1: con loro sotto sto sole.
2: Io con loro ce l'ho, mica con le figlie.
0: Fan club sciolti con proprio.
1: Tutto il bene che possiamo volere a Ultimo e al suo successo. Questo sicuramente sarà un grande show.
0: È un'avventura, però, che ormai tanti fanno.
1: Mamma mia!
0: Una vacanza alla fine.
2: Pensa a te.
1: Una tendopoli, 70 tende al momento, a 4 giorni di distanza. Vabbè, parliamo dell'argomento sul quale volevamo portarvi tutti oggi, ed è relativo alla tecnologia, quindi vorrei che fosse Cristiano a delucidarvene. Si parla di WhatsApp. WhatsApp è ovviamente la chat che rende la vita molto più facile in tanti casi, ma in altri la complica in termini di privacy, perché significa necessariamente lasciare il tuo numero di telefono.
0: È l'unico modo, sì.
1: Esatto, quando qualcuno ti possiede il tuo numero e ti mette in un gruppo senza chiederti l'ok, questo tuo numero va a disposizione di chiunque, anche
0: di tutti quelli che sono nel gruppo, lo vedono.
2: Volevo uscire anche dal nostro.
1: Diventa un problema di privacy, o se volete di correttezza.
3: E quindi
1: nasce il nickname per WhatsApp. Sono disponibili è disponibile alla prenotazione attraverso un meccanismo molto semplice, che poi Chiara vi dice perché io mi sono impaperato ieri, e vi permette di usare un nickname, ovvero Paolo Dini, ok?
0: Esatto.
1: Prenoto il mio nickname, e nessun altro, se è disponibile, perché ti viene subito fuori, guarda che puoi usarlo.
0: Se c'è la disponibilità,
1: oppure c'è
0: del
1: qualcuno,
0: nome.
2: Un po' come era per i domini.
1: Un po' come era per i domini, infatti ho registrato anche il tuo, mi darai dei soldi dal momento in cui ti servirà.
2: Domini dei siti.
1: E in quel momento nessun altro dei 3 miliardi di persone, sono tante, che sono,
2: che si chiamano Paolo Dini nel mondo,
1: sono su WhatsApp, nessun altro potrà usarlo.
2: Ecco.
0: Visto che l'abbiamo saputo ieri, Paolo Dini è riuscito.
1: Sono riuscito. Tanto non mi chiama mai nessuno, però io l'ho usato lo stesso. Però arriverà quello che mi frega, devo ricordarmi di mettere anche Dini Paolo. No,
2: certo.
1: Esatto.
2: Come i carabinieri, come nel verbale dei carabinieri. Si è presentato oggi in questa
0: Dini
2: caserma
0: Paolo.
2: Il signor Dini Paolo.
0: E da fine anno si userà solo il nickname.
1: E quindi serve un nickname, serve anche a voi un nickname, a voi che utilizzate WhatsApp. Allora quale può essere il nickname?
0: Per prenotarlo subito, fatevi furbi ed averlo subito voi, basta andare su impostazioni, account, nome utente. Se non lo vedete, basta fare l'aggiornamento e da lì si può prenotare il proprio nickname.
1: Ecco, quello che mi sfugge, ne puoi opzionare uno?
0: Uno
1: anche
0: solo?
1: Uno solo, sì,
0: come un solo numero di telefono, sì. Un solo nickname.
3: Tipo Trivella 33.
1: Sì, certo.
0: Oppure?
4: Buongiorno, bandissima.
0: Buongiorno.
4: Mirko da Bergamo. Io quando ero ragazzo, 15-16 anni, a mio paese c'era la mania del CB. Avevamo tutti il baracchino,
1: certo,
4: parlavamo tutti, e come nickname mi era stato affidato Biscotto. CB Biscotto. Ciao,
1: biscotto.
4: Buona giornata.
0: Vai subito a salvarlo su WhatsApp.
2: O faceva il fornaio o aggiustava le partite col pareggio.
3: È vero, il famoso biscottone.
2: Certo. Chiaro.
1: Però ormai usano tutti WhatsApp, anche alcuni uffici della pubblica amministrazione.
2: Sì.
1: E chi è lei? Sono CB Biscotto.
0: Esatto, anche il tuo capo. Le persone più serie che conosci dovrei dare quel nickname. Però quale sarebbe perfetto per voi?
1: Scusami.
0: Raccontatecelo e ditelo al 331 80 90 101.

0: la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora. Era Kim Carnes alle 7.51 con la banda di R101. Nickname, bisogna concentrarsi, decidere il proprio, prenotarlo su WhatsApp. Perché chi non avrà il nostro numero comunque potrà chattare con noi da fine anno attraverso la dicitura corretta di un nickname.
1: C'è una domanda fatta via SMS che è intrigante e alla quale al momento non abbiamo risposta, perché è una cosa così recente che andrà approfondita, perché è legittimo porsi questa questione. Un amico, un'amica che non si firma, dice: ciao banda, ma se qualcuno si fa dare il mio numero da chissà chi e scrivendomi su WhatsApp intende molestare, stalkerizzare, sì. Io vedo solo il suo nome o posso in qualche maniera risalire all'origine, al numero e di conseguenza
0: se
1: al proprietario?
0: Se ce l'hai tra i contatti in rubrica vedi anche il suo numero, cioè, di telefono, altrimenti no, però è identificativo tanto quanto un numero di telefono a quel punto. Quindi, il nickname, perché ce l'ha solo quella persona.
1: Sì, però quel numero ad esempio tu potrai chiamarlo e dirgli smettila di darmi fastidio, altrimenti qui devi passare attraverso Meta, giusto? Perché WhatsApp è comunque di Zuckerberg.
0: Esatto. Sentiamo i vostri intanto al volo.
2: Buongiorno R101, sono Elisa da Bollate.
0: Ciao.
2: Il mio soprannome, nickname, è Elisir, me lo sono anche tatuato, me l'hanno dato nel mio primo posto di lavoro. Io ho lavorato 20 anni per uno studio internazionale di architettura e solo loro mi chiamano Elisir, è un soprannome che mi hanno dato loro.
0: È rimasto.
2: Diciamo che un po' dappertutto ho questo soprannome. Ciao, Ewa.
0: E quindi solo lei è Elisir, ma caro Cristiano, non solo tu sei Cristiano Militello.
3: Colpo di scena.
0: Chiamato al telefono Chiara Tortorella.
3: Sì, la tua omonima.
0: E abbiamo ora al telefono Cristiano Militello.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno, ciao.
5: La stessa voce.
0: Buongiorno.
4: Io sono di Roma, anche se ho parenti a Livorno.
0: Ah, sente.
3: Ma se comincia male.
4: A Livorno. E cioè io sono di Roma, io odio il calcio, mi fa schifo, ma proprio schifo il calcio. Se c'è una cosa che odio, odio quei 22 milionari che corrono dietro
5: in mutande.
4: Non mi piacciono proprio, non mi piacciono.
0: C'è il suo omonimo che ci ha fatto una carriera.
1: A proposito di soldi, sei un tipo generoso tu almeno.
4: Guardate, allora io se ci siete, anzi se ci siete in settimana,
5: ecco, bravo, più romano,
4: una cena, portate chi volete. Io odio il calcio, così mi metto davanti alla TV, mi guardo video musicali perché la musica mi piace. Tony F, Lubega, soprattutto 8-3.
0: È vero, il preferito.
5: È l'alter ego.
3: Ma cavolo, ma Chiara Dottorella era uguale alla nostra, questo è all'opposto.
1: Sei proprio l'esatto opposto, sì, quindi hai una vita sessuale intensa, evidentemente.
4: Intensissima, io praticamente.
3: Anche adesso sta, basta, staccati.
0: Con chi?
4: Mentre mi guardo io dopo un rapporto completo con le mie donne, mi faccio un bel caffè fatto con la
0: donna. Poi soffritti di cipolla,
3: sì,
0: aglio
3: e tagliere di formaggi anche a questo punto aggiungerei.
4: Quindi vi seguo, siete meravigliosi.
5: Vi seguo.
3: Grazie Cristiano.
5: Questo era simpatico.
0: Davvero,
5: però.
0: Sì, mandacelo ogni tanto.
3: Saluta mamma sempre. Grazie.
0: Cristiano, il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, chiaramente ti piace tantissimo.
4: È bellissimo il Tortorella Challenge.
0: Allora rimani con noi perché tra poco è il momento, signori. Subito dopo Saif, buona domenica.

0: vero, alla banda di R101 per colpa di chi? Per colpa di chi ho dovuto mettere l'underscore alla fine del mio nome su Instagram?
1: Perché quando c'è l'omonimia c'è la corsa ad accaparrarsi la via più breve, no?
0: Certo, per colpa della prima Chiara Tortorella che si è registrata. E Chiara Tortorella è in onda qui con noi alla banda di R101, l'abbiamo contattata.
2: Ne abbiamo due,
3: no,
2: allora.
3: Ma è un incubo.
0: Ciao Chiara!
3: Buongiorno!
4: Ciao a tutti, buongiorno!
1: Buongiorno Chiara, senti, lo Stato ti risarcisce in qualche modo?
2: Sì.
4: No, io ho sperato che mi dessero dei soldi per invece niente, non ho
0: possiamo
4: ricevuto offerte.
0: Possiamo metterci d'accordo in realtà. Ecco.
4: Va bene Chiara Tortorella, certo.
0: Certo, Chiara Tortorella.
3: Questa telefonata potrebbe interrompersi subito dopo questa domanda. Anche a te piacciono le battute orrende?
2: Ecco.
4: Assolutamente sì.
0: Grazie.
2: Allora, una malattia del nome.
3: Ti salutiamo.
0: No, ma tutti i Tortorella si somigliano. Adesso in realtà ci arriviamo. Tu Chiara, di dove sei?
4: Io sono di Milano.
1: Di Milano, ecco. Fai qualcosa di serio almeno nella vita per...
4: No, assolutamente niente, proprio zero.
1: Almeno tu.
0: Tipo...
3: No, cavolo. È spiccicata.
4: Non ci piacciono le cose serie, sì.
0: Esatto.
3: Ma, vabbè, prima di stamattina vi conoscevate voi? O...
0: No, ci siamo contattate ieri su Instagram.
3: Ecco.
0: Io ho cercato la Chiara Tortorella senza underscore, senza numerini. E non siamo tanti Tortorella in Italia, vero Chiara?
2: Meno
4: non
2: male.
4: Non avevo mai guardato. Ho guardato ieri e in effetti no, non... Chiara Tortorella non siamo tante.
0: Ma in generale di Tortorella, anche tu hai origini lucane?
4: No, pugliesi.
0: Ah, pugliese.
1: Chiara, ma perché
0: arriva dal sud comunque?
1: Ma perché non apri un mutuo e lo metti in spalla alla nostra collega? Tanto la firma.
4: Ci proverò.
0: Bravo. Allora, c'è una storia che ci lega in cui c'entra il mio papà, Cino Tortorella, famosissimo mago Zurlì.
1: Certo, certo.
0: Chiara, ce la racconti?
4: Assolutamente sì. Allora, estate metà degli anni 90.
2: Sì.
4: Desenzano del Garda. Mio papà prenota un ristorante per una cena con amici, c'ero anch'io, famiglia, insomma, e lo prenota giustamente a nome
0: Tortorella, è certo.
4: Allora arriviamo al ristorante, ci sediamo, tutti super gentili, super accomodanti, super, ah, noi, beh, che bello, ci alziamo, insomma, stiamo per andare via, si avvicina il proprietario del ristorante a mio papà e gli dice: guardi signor Tortorella, venga un attimo, e lo porta davanti a questo muro dove c'erano appesi tutti autografi,
0: le foto degli artisti
4: famosi, sì, tipico degli anni, insomma, 90, cose così, e gli dice: per favore signor Tortorella, mi può fare un autografo sul muro? E mio papà lì ha capito l'equivoco, ma invece di dire: ma guardi,
0: Non sono io.
4: Cosa ha fatto? Ha preso il pennarello.
2: Grande.
4: Cino Tortorella.
0: Quindi ce l'era ancora.
4: C'è un autografo fake sul muro di un ristorante.
2: Ma bellissimo.
0: Fantastico. Ma almeno avete scroccato il pranzo.
4: Ma no, neanche. No,
0: abbiamo fatto pagare il conto che aveva lasciato mio papà.
2: È che il proprietario del ristorante ha detto: quello è Mago Zurlì, si sarà travestito da qualcun altro per non farsi riconoscere. Esatto. Però il nome è quello.
1: Poi vi racconto di quella volta che mi hanno scambiato per George Clooney, ma è un'altra storia.
2: Certo.
3: Ma voi non sapete quanta gente c'è in giro in Italia che ha la firma fatta da me a nome Andrea Agresti, perché c'è stato un sacco di gente che ci scambiava con l'inviato delle Iene Bianche,
2: ci sta,
3: Toscano anche lui, e che non c'era verso far recedere dai loro dai loro convincimenti, cioè, capito? Quindi dopo due o tre volte io dico: no, ma io sono Militello, e lei si sbaglia. Che buffo, sempre simpatico l'Agresti. Alla fine ho detto: venga qua, e firmavo Andrea Agresti.
0: Senti Chiara Tortorella, ieri parlavamo del proprietario del numero 333333333, gli hanno offerto 2 milioni di euro e lui non ha accettato.
3: Io gli facevo anche la fattura.
0: Quanto vuoi per Chiara Tortorella originale? Quanto vuoi per il tuo nickname?
4: Te lo regalo.
0: Davvero?
1: Ma senti, quindi
0: ci mettiamo d'accordo.
1: Hai dimestichezza con la tecnologia, perché è una cosa di poche ore.
0: Sì, perché sei già registrata anche su WhatsApp. Ho visto che non c'è disponibile neanche lì.
1: Sei attenta.
5: Chiara?
4: Sì.
5: Chiara? Quanto vuoi 2 milioni di euro per chiamarti Paola Dini?
4: Assolutamente sì, ci sto, andata, dovevo firmare.
3: No, bellissimo, perché poi voglio dire, Chiara Tortorella, tutto sommato, insomma, è una combo, insomma, abbastanza rara, no? Mi viene a dire, insomma, in virtù del cognome, non esattamente. No, pensavo a tutti Mario Bianchi che hanno...
0: Beh, Mario Rossi succederà tutti i giorni.
3: Cavolo.
4: Certo.
0: Vabbè. Ragazzi, ci sono due tortorelle simpatiche in giro per Milano.
3: No, direi una, cioè quell'altra.
1: Quell'altra al telefono molto
3: l'altra
1: di più.
3: Sicuramente.
1: Esatto.
4: Grazie.
5: Ragazzi, sapete che c'è un Leonardo Fiaschi che mi minaccia dicendomi cambia nickname, perché io devo... Sì, è uno che parla di tecnologia online. Davvero? E mi minaccia di cambiare nome.
2: Sì, sì, sì. E come parla? Perché devi subito peccargli la voce.
5: Non lo so, mi scrive su Instagram continuamente.
0: Grande Chiara, vabbè, grazie, è stato un piacere conoscerti.
4: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Ciao, Chiara.

0: giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: La gente che è pronta a vivere anche oggi una nuova sfida con il Tortorella Challenge, partita dal fatto che poi se lo incontrate, salutatelo, il mio amico che ha cominciato proprio ieri a vendere le piante, è un principiante.
2: Certo, usatelo pure anche come concime, il suo amico. E arrivate al 331 80 90 101, siete già qui, mamma mia, gran selezione, siete in tantissimi, c'è anche chi si candida attraverso l'SMS, ve lo leggo tra un istante, nel frattempo conosciamo il giudice.
1: Il giudice di gara l'abbiamo scelto, purtroppo Alessandro Barbero è rimasto fuori per poco.
3: Andiamo a scoprire oggi quali sono i ragazzi che di fronte al falò racconteranno le loro battute brutte.
2: Bene, bravo giudice. Allora senti questa. Lorenzo da Bergamo dice: questa è la mia battuta per il challenge.
1: Scritta?
2: Sì, scritta. Cosa risponde una persona indecisa alla domanda vuoi del formaggio? Risponde certo, sì, no.
4: Mamma mia.
5: Bene, possiamo metterlo nel falò proprio. No,
2: il falò di confronto.
5: No. Se non lui, almeno il formaggio, così facciamo la fonduta. Va bene.
1: Filippo, allora, Filippo, è pronto ad ascoltare i nostri amici?
5: Sì.
1: Cominciamo con il primo sfidante ufficiale.
6: Che battuta del cactus.
2: Eccola.
5: Benissimo.
2: Bravo,
5: e
2: ci
5: il cactus ce lo siamo tolti.
2: Esatto. Sì, togliere un cactus fa anche male, però.
5: Esatto.
1: Seconda sfidante.
7: Sì, ma Chiara, stai attenta a parlare col tuo amico di cactus, perché è un argomento spinoso. Ciao, ciao, Serena.
1: Cioè, ma si erano messi d'accordo.
5: Pensavamo di aver esaurito,
2: certo,
5: l'argomento
2: diceva,
5: piante grasse, invece.
2: E come diceva Renzi a Letta, stai serena.
5: Stai serena.
2: Stai serena.
1: Beh, la prima coppia di sfidanti è andata, Filippo, cosa ne pensi?
3: Beh, direi che partiamo proprio bene.
1: Ottimo. E allora andiamo avanti con la terza piccola sfidante.
8: Ciao, ciao. Sono Giorgia da Lodi. Sapete cosa dice un tasso a un altro tasso?
1: No.
8: Tasso miglio.
1: Ma questa è troppo bella.
2: Tasso miglio.
4: Soprattutto è nuova,
2: Allora, se non fai il giudice, stai zitto.
5: No. Anche puoi entrare così, dire cose.
1: Anche perché ce n'è una dedicata proprio al giudice ufficiale di oggi, caro Riccardo Russo, Filippo Bisciglia.
6: Ho incontrato il cugino pugliese di Filippo Bisciglia, Filippo di Bisceglie.
2: Certo.
4: Ah, mamma bella.
1: Mia. Questa è bella.
4: Nuova.
5: Che livello.
4: Sì, questa è bella.
3: Stavamo proprio aspettando. Beh, sempre peggio,
1: parte
3: direi.
1: La musica.
2: Oh mamma mia.
3: Ludovica Wants ha abbandonato il falò di
2: cosa c'è?
1: Visto che per uno che abbandona, l'ultimo sfidante entra.
9: Ciao Wanda.
1: Ciao.
9: Anch'io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao. Linus da San Giovanni.
1: Linus da San Giovanni.
4: Non puoi in questa radio chiamarti così, scusami. Quindi annullata la battuta.
1: Adesso è tutto nelle mani del nostro giudice di gara, Filippo.
3: Siamo arrivati alla fine di questo grande appuntamento. Programma straordinario che ha fatto innamorare tutti quanti.
4: Sì.
3: Tortorella Challenge per Temptation Island.
4: Sì.
3: E allora The Winner is.
9: Ciao Anna!
1: Non ci credo.
9: Io ho un amico napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao! Linus da San Giovanni.
1: Ci scriveranno: Linus ha vinto il Tortorella Challenge su R101.
9: Napoletano che ama le piante. È un piantinopeo. Ciao! Linus da San Giovanni.
1: Ci

0: Cristiano.
1: Ho deciso di fermare anche i mondiali per la puntata, per vedere i capelli di Biscilla.
2: Per la seconda puntata di Temptation Island invece Tortorella Challenge torna domani alle 8 su R101. Yuhu!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.